0: Music History.
1: Siamo nel 1997 e il viaggio nel tempo di Dimensione Sono Roma si ritorna proprio in quell'anno, tra l'altro il mio è preferito perché sono andato proprio quell'anno lì, e Digidado ci regalava questa meravigliosa Coming Back.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Sto per dare la linea a Xenia, c'è lei, ti accompagnerà fino alle 5 e noi ci sentiamo invece dalle 6 alle 10 come ogni mattina in queste mattinate di agosto, il mese di agosto. Intanto l'ultima della Swedish House.

fare già l'alba per ripercorrere la dance degli anni 90, degli anni 2000, fra poco Relations di Erika. Lei è stata ospitata recentemente durante un DJ set di Peggy Gou per cantare una delle sue hit più famose, Free From Desire. Ritorna a gala, questa è invece Coming To My Life.

La dance degli anni 90, degli anni 2000, quella che ci fa viaggiare e ci fa ritornare nel 1998, Ready or Not per Simon Jay, da risentire subito c'è Miranda, quindi parliamo di un periodo estivo ben preciso, 1999, l'invito ufficiale anche oggi, vamos alla playa.

Tra poco Tonight is the Night, le click dagli anni 90. Risentiremo anche Ben Benassi con un pezzo di esportazione, scena della musica elettronica che vive ancora adesso una seconda vita. E risentiremo appunto Satisfaction del 2003. Ripartiamo subito con Open Your Mind. Ci sono subito di Usura.

0: e curiosità da Roma. Rhythmic History Extended Version.
1: Come sempre nell'ultima sequenza di Rhythmic History ci sono delle hit che io ho amato alla follia, tipo Big Fun di New City che sentiremo tra poco. Ripartiamo con Black Machine ed è arrivato il momento di salutarci almeno per questo martedì mattina insieme. Sono Lorenzo Palma, ci risentiamo più tardi sul rooftop alle 19.

0: know what time it is. Sono le 6.
1: Sì, sì.
2: Che hanno fatto la storia del ritmo.
1: È martedì 18 di agosto.

0: mondo. Tornando, ciao, caro G, Dimensione sulla Roma, gladiatori, quelli del mese di agosto,
1: agosto,
0: buongiorno. Chi è? Oh! Ah, così partiamo stamattina, andiamo bene. Sì. Ci sta Daniele Greco, mi piace.
1: Buongiorno a tutti! Dai, su, su, su, giù dal letto che si inizia, dai!
0: Bello,
1: su,
0: mi su, piace, su. Mi piace questo spirito.
2: Buongiorno, gladiatori.
0: Chi è?
2: Sono Bombolè.
0: Ciao, Bombolè.
2: Agosto non temo, perché magno vivo sempre meno. Questo gallo. Buona giornata.
0: Questo gallo, però... pare che abbia rinfrescato stamattina venendo in radio, insomma, il freschito se stava bene.
3: Buongiorno il comante,
0: buongiorno.
3: Ringraziare della canzone,
0: quale?
3: Passata una decina di minuti fa, non l'ho fatta a tempo,
0: sì?
3: Dei 49ers,
0: come no?
3: 1991,
0: tanta roba,
3: e niente, ancora al lavoro, venerdì finisco,
0: okay,
3: e mi stanno già pulendo la casa a Porto Cervo.
0: Ah, meno male, bene.
3: Quindi ragazzi, una buona giornata. Wow, ma che
0: palle! ma chi è? Ah, ti stanno pulendo la casa a Porto Cervo? Anche a me, lo sai, lì vicino c'è una casetta, una villetta a schiera. E c'ho la servitù che in questo momento è lì, sta facendo cose, ma tanto arriverò presto anch'io. Gladiatori, dette queste sciocchezzuole del martedì mattina, io direi di sentire anche voi, cioè scoprire qual è il gladiatore o la gladiatrice, come siamo soliti fare proprio in questi giorni di agosto, queste mattinate che passiamo insieme, il più sveglio o la più sveglia di Roma. Tra parentesi e non solo, perché noi cerchiamo la persona che si è svegliata prima di noi, prima di me, in questo caso che sono qui che apro le danze e le dirette e la diretta di questo martedì 18 di agosto. 3930 119 119, bussa con i piedi, porta qualcosa, vogliamo sapere a che ora ti sei.

0: the way you are. Dimensione sonora, il ritmo della capitale. Gladiatori, buongiorno e buon martedì. Lo stiamo cercando, lo stiamo trovando, anzi l'abbiamo trovato, è qui con noi, è il gladiatore più sveglio di Roma. Fabio, buongiorno!
1: Buongiorno Daniele, il più sveglio di Roma, anche se non lo so, cioè non mi hanno detto, però ecco qua.
0: Eccoci qua. Senti Fabio, sei dei Castelli?
1: Sì, sono dei Castelli.
0: Dove?
1: Vado a lavorare verso Roma, purtroppo.
0: Ok.
1: E niente,
0: ma Castelli dove? Castelli dove? Perché noi allora, piacciono i Castelli.
1: Castelli tra Gentano e Belletri, diciamo.
0: Ok, quindi l'aria buona, l'aria fresca.
1: L'aria buona alla grande, poi purtroppo vedo che venire a lavorare a Roma, come dire.
0: Vabbè. I pro e i contro, no?
1: Però contro che pro.
0: Stamattina sono più pro, dai, visto che non c'è nessuno, più o meno. Siamo pochi.
1: Adesso senza traffico alla grande.
0: Alla grandissima.
1: Poi dai, fino a venerdì.
0: E poi dove te ne vai?
1: E poi
0: ferie?
1: Tutta vita.
0: Oh,
1: ferie.
0: Finalmente.
1: Ferie alla grande.
0: Okay.
1: E fino a ottobre.
0: Sì.
1: Col diavolo. No, non è niente. Due settimane.
0: Vabbè, due settimane di sti tempi, oh. Butteria, va benissimo.
1: Alla grande, da due settimane, ma che
0: va bene, benissimo. Va bene, due settimanelle, dove te ne vai?
1: Allora, dovrei andare sicuramente tra il Veneto e poi toccare pure la costiera abruzzese. Purtroppo in Sardegna ancora non hanno finito il lavoro a casa, quindi
0: no, no. Ti fai tutta la costiera adriatica, dai, la parte
1: esatto,
0: nord.
1: Sicuramente.
0: Ah, ci sta, dai, è bello, perché no?
1: Ogni anno bisogna cambiare, accontentarsi.
0: Va
1: dai.
0: Bene, Fabio, sei stato simpaticissimo, grazie per la chiacchierata, il più sveglio di Roma, sei te ufficialmente in questo martedì 18 di agosto.
1: Sì,
0: buon lavoro.
1: Dai, grazie. Non è buono Roma.
0: Ciao. Ciao Fabio, ciao.

0: su Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
2: Tra oggi e domani prevalente stabilità sul Lazio con cielo sereno, poco nuvoloso, solo sulle aree più interne tra Frusinate e Aretino scoppierà qualche breve temporale di calore, altrove sole e gran caldo con temperature nuovamente fino a 33 gradi, anche a Roma ci sarà ancora da soffrire il grande caldo. Per quanto riguarda la ventilazione, generalmente debole, al più qualche raffica moderata, ma con Tirreno generalmente calmo quasi sotto costa. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo visitando il nostro sito web.
3: Scusate, una domanda, ma il grande caldo non doveva essere finito? Vabbè, niente, niente da fare, ci rifaremo. Buongiorno gladiatori, state qui, arrivano le 4.

0: da con la GR proprio gigantesca. Toto, sono loro con Africa 1983, quindi tornati in quel meraviglioso decennio che ha cambiato un po' la storia della musica mondiale, gli anni 80. E Rhythmic History 80, il nostro appuntamento per rivivere i grandi classici di quel periodo. Buongiorno gladiatori, buon martedì 18 di agosto da Daniele Greco. Ci sono io in queste settimane di follia estiva romana, di calura.
1: Buongiorno Roma, buongiorno. È così vuota che prima le buie le sentivo solo, adesso le vedo pure.
0: Meno male,
1: non ci stanno macchine.
0: Sì,
1: non ce ne stanno pochissime.
0: Ciao tesoro, a te è vero, ci sono poche buche, no, poche macchine, tante buche, e buche rimangono, e macchine arrivano, ma le buche rimangono.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it. Hey!

Vieni qua, vieni qua. Dimensione sono Roma e il ritmo della capitale. Buongiorno gladiatori, 6:46. La nostra musica ti sveglia proprio nel modo giusto, eh? Buongiorno. Buongiorno a tutti, buon martedì. È il 18 di agosto. Devo salutare Marco, papà di Elia, che ci ha scritto alle nostre magiche coordinate al 3930 119 119, perché oggi il piccolo Elia compie 10 anni e noi ovviamente siamo qui, gli facciamo tantissimi auguri al mini gladiatore Elia, mini gladiatore, sì, i mini gladiatori che torneranno da settembre, poi con la ripresa delle scuole, nella sveglia vedrete, ci saranno davvero delle gradite sorprese per i più piccoli, per i piccoli gladiatori. 18 di agosto è anche il compleanno, diversi compleanni illustri, mettiamola così, di gente, di personaggi famosi, due grandi romani che compiono gli anni proprio oggi. Uno è Sergio Castellitto, davvero uno dei più grandi attori italiani, ma bravissimo, poliedrico, davvero passa da un personaggio all'altro, è un maestro. Oh, 73 anni, ne fa 73, se li porta davvero molto bene. Non pensavo, auguri a Sergio Castellitto e auguri ad un altro personaggio romano, è un grande anche lui, un bravissimo cantautore, Daniele Silvestri.

anni, si riporta anche bene, anche lui bene, molto bene. Auguri a questi due romani doc e buona giornata a tutti voi gladiatori. Se c'è qualche compleanno non esitate a scriverci, siamo qui. La nostra musica continua con Chris De Sarandi.

0: 7 insieme, dai.
1: Buongiorno Radio Dimensione Suono Roma.
0: Buongiorno, ciao.
1: Oh, ma stamattina una meraviglia, 19 gradi a Siezze. Spero che sia un po' più fresco anche da voi. Ciao, un bacione, grazie per la compagnia.
0: Grazie a te, Rosy.
1: Grazie anche per lo zaino che era bellissimo.
0: Grazie, ciao Rosy da Siezze, buona giornata anche a te. Ma voi state freschi a Siezze. Scusa, siete lì, piedi dei Monti Lepini, zona bellissima del Lazio. Qui devo dirti la verità, stamattina, dicevo anche prima, c'era un'arietta freschita, diversa rispetto alle mattinate bollenti dei giorni scorsi. Io direi che, secondo me oggi cambia un po', potrebbe cambiare, magari un po' meno caldo, secondo me la strada è quella giusta verso una ritrovata serenità interiore.

0: Diamo la linea alla redazione, un buongiorno a loro, sentiamo le notizie.
1: Buongiorno da Andrea Soprani, un cittadino africano è stato ucciso nelle case popolari di Via Morandi al Prendes.

0: destino. Il killer ha agito intorno alle 16.30 di ieri usando una pistola. Per la vittima non c'è stato nulla da fare. È stato trasportato in ambulanza al policlinico Casilino, dove è morto poco dopo. Non è escluso che i sicari possano essere stati due. Non vi sarebbero dubbi che si tratti di un regolamento di conti di malavita. Ancora incendi in città ieri e sempre nell'area del parco di Centocelle, dove già domenica era divampato un importante rogo che ha impegnato i soccorritori per diverse ore. Dalla zona del Quadraro le fiamme hanno riguardato l'altro ingresso dell'area verde di Roma Sud-Est dal lato di Centocelle, e ieri pomeriggio un altro fronte di fuoco si è sviluppato a ridosso del grande raccordo anulare, con il fumo che ha reso difficile la normale circolazione all'altezza della galleria Appia, allo svincolo Ciampino della 90, e nel pomeriggio ennesimo intervento anche nella zona del Prenestino, in particolare a largo Telese. Roma Capitale ha stanziato 500.000 euro dedicati alla progettazione del nuovo percorso ciclopedonale San Filippo Neri La Giustiniana. A dirlo l'assessore alla mobilità Patanè. L'intervento, situato nel territorio del 15° municipio, rappresenta il naturale prolungamento verso nord dell'esistente ciclabile Monte Ciocci Monte Mario. Saranno realizzati altri 5 km di pista, così Patanè. Tennis: Flavio Cobolli avanza agli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati. Il 24enne azzurro, numero 10 del mondo e settima destra di serie, supera il 21enne belga Alexander Bloch, numero 32 del ranking ATP e 28 del seeding, con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-5. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Un minuto dopo le 7. Adesso,
2: now, subito. 4 hit senza interruzioni.
1: Estamos aquí anche oggi, martedì 18 di agosto, tra le 6 e le 10, con me, Daniele Greco. Il piacere, gladiatori, come sapete, è immenso ed è tutto mio.
3: Agosto, non te temo.
1: No.

0: Mama, non mama, così canta Madame, riascoltata nel martedì mattina di Dimensione Suono Roma, la radio ad alta concentrazione di ritmo. Ci siamo qui noi per tutto il mese di agosto, non vi lasciamo soli, anche quelli magari che stanno lavorando, quelli che sono in ferie, giustamente siamo
1: ciao
0: qui.
1: Ciao Daniele,
0: ciao, buongiorno.
1: Buongiorno da Stefano della Giustiniana.
0: Com'è la situazione lì alla Giustiniana? Non c'è nessuno, manco lì, siamo pochi. 18 di agosto è anche il giorno del Never Give Up Day, la giornata del non mollare mai. È interessante questa giornata, approfondiamo tra poco, perché secondo me ci dà anche degli spunti magari per parlarne insieme. Noi siamo qui, gladiatori, voi se ci siete fatevi sentire come ogni mattina, anche ovviamente nel mese di agosto, le voci a noi piace sentirle proprio nel mese di agosto, magari sono quelle poche rilassate di chi è in vacanza, di chi è in ferie, di chi è al mare, in spiaggia, in montagna, o magari anche di quelli rilassati che stanno lavorando ma c'è meno traffico, quindi si è un po' rilassati.

0: 10 e lode la nuova dei Medusa con la voce di Khalid. Si intitola Weekend. Nella mattina di Dimensione Suona Roma.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa. Lose Myself. Lose Myself. Joel Corry. Whisper. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Tra oggi e domani prevalente stabilità sul Lazio con cielo sereno, poco nuvoloso, solo sulle aree più interne tra Frusinate e Ariatino scoppierà qualche breve temporale di calore, altrove sole e gran caldo con temperature nuovamente fino a 33 gradi, anche a Roma ci sarà ancora da soffrire il grande caldo. Per quanto riguarda la ventilazione, generalmente debole, al più qualche raffica moderata, ma con Tirreno generalmente calmo quasi sotto costa. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo visitando il nostro sito web.

onda su Dimensione Solo Roma con Dani Greco. Buongiorno, 18 di agosto, giornata particolare. Oggi è il Never Give Up Day, la giornata dedicata alla perseveranza, alla forza di andare avanti e a quella capacità che abbiamo tutti di rialzarci anche quando le cose si fanno difficili. Sì, perché nella vita può capitare di arrivare a quel momento in cui uno dice: oh, basta, non ce la faccio più. E invece magari fai un altro passo, fai un altro ancora, stringi i denti e tiri avanti, e alla fine ti accorgi che proprio quei momenti difficili ti hanno reso più forte. E il focus di questa giornata è proprio questo, è il non mollare, anche in situazioni difficili. A volte essere forti significa cambiare direzione, ricominciare da capo, lasciare andare qualcosa che non ci fa più bene, trovare un nuovo modo per andare avanti. Insomma, una bella giornata questa, dai, è un bel motivo, no? Di ricordare qualcosa, il giorno della resilienza, mi piace, il Never Give Up Day, ricordare insomma l'importanza di non arrendersi mai e di continuare a credere nei propri sogni. Bello, mi piace molto questo giorno.

0: Rhythmic History 80.
1: Attenzione, perché arriva uno degli artisti di maggior successo di tutti i tempi negli Stati Uniti. Ha venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo. Una leggenda, signori. Lui è Billy Joel. Questa è Up and Girl.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

ogni ora tra le 6 e le 10 qui su Dimensione Suono Roma. Gladiatori buongiorno, hit chiaramente che hanno fatto la storia del ritmo di quel decennio meraviglioso. 7.32, c'è anche un cortometraggio che è stato fatto con l'intelligence artificiale e fa vedere un Billy Joel giovane, ricreato digitalmente come se fosse tornato indietro nel tempo. Si intitola 1971 Billy Joel's Last Interview e immagina un'intervista del cantautore agli inizi della sua carriera, una specie di macchina del tempo costruita con l'intelligenza artificiale che riporta sullo schermo il Billy Joel di quegli anni, quando era molto molto più giovane di adesso, a 77 anni del 49, e devo dire non male come resistenza agli anni, davvero un grande artista, eh. Il corto debutta un festival a New York, racconta proprio quel periodo in cui Joel era ancora lontano da diventare la superstar che conosciamo oggi, una dimostrazione insomma di come l'intelligenza artificiale davvero stia entrando anche nel cinema in modo prepotente lì per ricreare epoche e personaggi del passato. L'abbiamo visto anche con Michael, alcune riprese, alcune scene sono state proprio fatte con l'intelligenza artificiale, e vabbè, è così, fa così.

0: Dualipa nel martedì mattina di Dimensione Sono Roma. Io lancerei la bomba, poi approfondiamo tra poco. Gladiatori, secondo voi inviare dei messaggi ad un'altra persona sui social equivale a tradire?
1: Io l'ho lanciata.
2: Che erdaglie sia con te!
3: Sono Ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina, Ritmo lo rigiù.
4: Ti piace guardare le macchine? Hai un Ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale.
5: Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Don Cash.
4: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast.

0: sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Summertime, yeah.
0: Il ritmo della capitale.
3: Il ritmo della tua estate.
4: Can't turn up your summer.
3: Dimensione.

sono le 7:46. Buongiorno a tutti. Se il tuo fidanzato o la tua fidanzata, tuo marito o tua moglie si scrive in chat, sia Instagram, Facebook, WhatsApp e quant'altro, con un'altra persona e ci flerta, ti sta tradendo? Messaggi, cuoricini, complimenti, sei bellissima, mi piacerebbe conoscerti, magari anche messaggi cancellati subito dopo. È un tema che, amici, va avanti da anni, lo sappiamo questo, divide molto, da quando i social ormai si sono impossessati delle nostre vite. Qualche tempo fa ci fu anche uno scandalo che aveva coinvolto il frontman dei Maroon 5, Adam Levine, sposato, che aveva mandato dei messaggi, dei DM alla modella Sumner Stroud, che rivelò questi messaggi a tutti come prova, insomma, e lui però minimizzò, disse non è niente, insomma sono solo messaggi di apprezzamento. E qui arriva la domanda fondamentale: secondo voi dove comincia il tradimento? Perché uno potrebbe dire no, finché non c'è stato niente di fisico io non ho tradito, ho capito, però amico mio, se quei messaggi li devi nascondere al tuo partner forse qualcosa non torna. Il tradimento poi non è sempre fisico, può esserci anche una componente emotiva, può esserci l'intenzione, può esserci quella ricerca di attenzioni che normalmente dai al tuo partner. Però c'è anche chi dice dai, stiamo parlando di un semplice messaggio, se il mio compagno fa un complimento a una persona mica mi ha tradito. La domanda è questa, l'interrogativo che ci poniamo questa mattina, gladiatori, è questo, anche con voi, 3930 119 119. Se il tuo partner flirta, ci sta a prova con un'altra persona, per te è tradimento? Per me, se sei fidanzato, non esiste al mondo che ti metti a chattare con altre persone, giusto?

0: L'hai ascoltata anche stamattina su Dimensione Sono Roma. E stiamo parlando di messaggini, di quel flirtare tipico dei social, magari quando si è impegnati, soprattutto quando si è impegnati, si è fidanzati o sposati, già ancora. È tradimento sì o no? 3930 119 119.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Giuseppe da Viterbo.
0: Ciao Giuseppe.
1: Sono svegliato, sono da far colazione. Comunque, per quanto riguarda la bomba, come
0: la bombetta,
1: dici tu,
0: una bombetta.
1: Se la tua compagna, sì, tua moglie è al corrente dei messaggi, non è tradire, ma se non è al corrente è tradire.
0: Ma certo.
1: Ciao,
0: chiaro,
1: a tutti,
0: chiaro.
1: Buona giornata.
0: Quelli si aprirebbe un'altra finestra, che magari è la partner al corrente, poi si creano situazioni particolari, magari una coppia aperta, perché no, può esserci una coppia aperta, quindi sai, puoi fare come vuoi, nel senso, va bene. Dice qualcuno che assolutamente no, è d'accordo con me, insomma, ho detto, secondo me se si è fidanzati, perché bisogna

c'è flirtare con un'altra persona, che bisogno c'è? Soprattutto Simona scrive: a volte si fa solo per non sentirsi soli o apprezzati in modo non quotidiano. Questa è una lettura molto interessante. La vostra, amici, noi siamo qui, il dibattito è aperto, ci piace confrontarci anche con voi per passare al meglio, insomma, per divertirci un po' anche questa mattinata, per chiacchierarci un po'. Se il tuo partner flirta con un'altra persona mentre è fidanzato, ovviamente, per te è tradimento o no?

0: Alox, Dimensione Sonoroma e Ritmo della Capitale.
1: Ciao, sono da Napoli.
0: Ciao,
1: se una persona flirta con un'altra persona ed è fidanzata, vuol dire che c'è proprio confusione mentale. Un saluto, ciao ciao.
0: Confusione mentale mi piace. Quindi se il tuo partner flirta con un'altra persona, è tradimento oppure no?
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Intanto torniamo da Andrea Soprani, ci sono le ultime dalla capitale centrale.
4: Buongiorno da Andrea Soprani. Caso Ranucci, il legale di La Vitola dichiara: la scelta dell'attentato è solo sua, lo avvisò un mese prima dei rischi. L'avvocato dell'imprenditore continua: l'unico vero ordine era quello che non si dovesse far male a nessuno. Intanto l'Associazione Nazionale Magistrati avverte: c'è un'indagine in corso, no alle strumentalizzazioni. Un cittadino africano è stato ucciso nelle case popolari di Via Morandi al Prenestino. Il killer ha agito intorno alle 16.30 di ieri usando una pistola. Per la vittima non c'è stato nulla da fare, è stato trasportato in ambulanza al policlinico Casilino, dove è morto poco dopo. Non è escluso che i sicari possano essere stati due, non vi sarebbero dubbi che si tratti di un regolamento di conti della malavita. Quasi 3.500 cattedre da riempire prima che a settembre suoni la campanella. Si apre così a Roma la partita delle assunzioni dei docenti per il prossimo anno scolastico, dall'infanzia fino alle superiori, e la capitale si prende la fetta più grande: sono 3.469 i posti disponibili, quasi 8 su 10 dei 4.356 messi sul tavolo in tutto il Lazio. Tennis: Flavio Cobolli batte in 3-7 Alexander Blokzek, accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, numero 10 al mondo, si impone sul belga, numero 32 del ranking, con il punteggio di 7-5-4-6-7-5, e al prossimo turno sfiderà Rafael Hodar o Alessandro Tabilo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono le 8.

tradimenti, o meglio, di messaggini. Se per voi è tradire mentre si è fidanzati, mandare DM ad un'altra persona. 3930 119 119, ne parliamo con voi, le vostre voci arrivano.

0: martedì mattina di Dimensione Sono Roma, 8:06. Messaggi, apprezzamenti, quelli da social che si mandano a volte anche innocentemente, però magari uno ci prova, ci stai a provare, non ci giriamo intorno. Per te è tradimento, chiaramente, se il tuo partner flirta, se sei fidanzato, ci stai a provare, fidanzato ci stai a provare. Quindi per te è tradire? Lui ti sta tradendo se flirta con un'altra persona via social? Sì o no? Tante le voci, i punti di vista dei nostri gladiatori.
1: Direi
0: buongiorno.
1: Non matematicamente tradimento, okay. Cioè almeno per me, perché significherebbe chiusura netta della relazione. Beh, se così fosse,
0: certo,
1: e, però un problema, cioè segnala un problema di notevole rilevanza, mm-hmm. Certamente da affrontare in due, ovviamente una volta che se ne viene a conoscenza. Questo sì, è fuori di dubbio che c'è un grosso problema. Beh, ciao, buona giornata.
2: Buongiorno, sono Miriam.
0: Ciao.
2: Io personalmente, se il mio compagno dovesse fare una cosa del genere, mi cambio direttamente connotati.
0: Benissimo, così, benissimo. Si ragiona con lei.
3: Ragazzi, buongiorno, Simone da Viterbo. Non vedo la necessità per cui uno stia bene con una persona debba flirtare allo stesso tempo con un'altra, a prescindere dal rapporto, che sia di fidanzamento, compagno, sposo, eccetera. È sempre tradimento.
0: Okay,
3: buona giornata
0: per
3: a tutti.
0: Te è sempre tradimento.

0: se il tuo partner dovesse mandare un messaggino ad un'altra persona, flirtarci mentre si è insieme.
1: Miei cari, ricordo che ci sono delle applicazioni che ti consentono di controllare il telefono colui o della colei.
0: No.
1: Però se una coppia arriva a fare questo, per me è già finita.
0: Ma da mo' che è finita se una coppia fa questo? No, ragazzi, non riduciamoci ad app che controllano, che spiano l'altro, perché no? Non...
2: Se stai bene con una persona, penso che non ti guardi intorno. Se ciò dovesse accadere, mi farei una domanda e cercherei delle risposte con la mia altra dolce mente.
0: Fatte la domanda e date una risposta, direbbe qualcuno.
2: Tutto qua, lo considererei tradimento. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao. Suono Roma. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. I better

0: da Civecchia, ciao, il tradimento inizia solamente con il pensiero.
1: Col pensiero.
0: Cioè che tu pensi a un'altra persona e già hai tradito il tuo compagno o la tua compagna.
1: Solo col pensiero. Come i leggenti. For you.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Tra oggi e domani prevalente stabilità sul Lazio con cielo sereno, poco nuvoloso, solo sulle aree più interne tra Frusinate e Aretino scoppierà qualche breve temporale di calore, altrove sole e gran caldo con temperature nuovamente fino a 33 gradi, anche a Roma ci sarà ancora da soffrire il grande caldo. Per quanto riguarda la ventilazione, generalmente debole, al più qualche raffica moderata, ma con Tirreno generalmente calmo, quasi sotto costa. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo o visitando il nostro sito web.
5: Buona estate amici, buona giornata, c'è anche Alba che ci ascolta dall'isola d'Elba. Alba da Elba. Mi piace, mi gusta questo gioco di parole. C'è la nostra musica, andiamo!

del cielo era proprio il nome dato alle telecamere di sorveglianza dei casinò di Las Vegas. Eric Woolfson sentì questa espressione e capì che era perfetta per una canzone sul controllo e la paranoia, e da lì nacque proprio la canzone che poi insomma ha accompagnato un'intera generazione, la bellezza della musica degli anni 80, che abbiamo ritrovato, riassaporato anche in questo martedì mattina nell'appuntamento Rhythmic History 80 delle 8:30. Buongiorno, buona giornata gladiatori, ovunque voi siate, al lavoro, in vacanze, in ferie, ci siamo noi a fare da colonna sonora alla vostra giornata.

0: c'è anche Armin Van Buuren nel nostro martedì mattina con partiamo subito.
1: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Chi lo sa se giochiamo stamattina? Qualcuno se lo sarà chiesto. La risposta è ovviamente sì. Non possiamo lasciarvi le mani vuote. In questo martedì 18 di agosto si gioca con Dimensione su Roma, il nostro gioco ufficiale per premiare la vostra fedeltà. Abbiamo regalato tantissimi milioni di zainetti, magari tu non ce l'hai e questo può essere proprio il momento esatto, per il momento giusto per portartelo a casa, per farti un bel regalo in questo agosto. Protagonista un grande cantautore romano che compie gli anni proprio oggi. Auguri a lui. Ma lui chi? È del 18 agosto del 65. Ha portato a Sanremo nel 2002 una canzone famosissima che cantiamo ancora, che è Salirò, e questo basterebbe per farti capire di chi stiamo parlando. Ma non ci basta questo, vogliamo farti sentire anche la sua voce.
3: Questo è quello dell'ego, no? Le costruzioni, e li devi guardare più attentamente, devi conoscerli meglio, li smonti, quindi smonti le parole, smonti le frasi fatte, smonti i concetti per utilizzarli. Però anche perché sei un bambino e quindi sei curioso e quindi ci vuoi vedere dentro, no? Quindi è
2: la voce
3: un territorio.
2: Che c'ha è un grande cantante e cantautore romano. Scrivi adesso il suo nome e il suo cognome al 3930 119 119 e vinci il nostro zaino. Chi è?
1: I Love Roma. I Love Roma.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma. I love Roma.
1: C'è una gladiatrice in diretta con noi, è Della Dispoli. Alessandra, buongiorno.
2: Buongiorno, gladiatori, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Ale, istruttrice fitness.
2: Sì.
1: Che bello, che combini in palestra, che corsi fai? Raccontaci un po' il tuo mondo.
2: Combino, io lavoro su diverse sedi,
1: sì,
2: mi sposto da una parte all'altra,
1: ah, okay,
2: faccio quasi tutte attività funzionale, pump, total body, insomma abbastanza movimentata,
1: okay.
2: E in questi giorni ancora abbiamo gente che ha voglia di allenarsi.
1: Quindi c'è gente in palestra in questi giorni?
2: Sì, nonostante il caldo ancora siamo a pieno ritmo.
1: Nonostante il caldo, che siamo al 18 di agosto, c'è gente comunque.
2: Sì, dai, sì, non ci hanno mai abbandonato.
1: Come si chiamano le palestre che le salutiamo, quelle in cui lavori?
2: Io lavoro per tutti i complessi Fitness Suite, la Dispoli,
1: okay,
2: Cervedri, Aranova, Torre.
1: Quella zona lì, Cervedri, Aranova, la Dispoli, quella zona lì.
2: Abbiamo un sacco di sedi.
1: Va bene, allora li salutiamo tutti,
2: grazie.
1: Magari ci stanno ascoltando, magari qualcuno che si sta allenando in questo momento ascolta.
2: Ci cambieranno sicuramente.
1: Dimensione solo Roma. Senti Ale, e invece ferie già finite oppure?
2: No, ancora devo andare. Io penso settembre.
1: Settembre, ok, fai parte anche tu del popolo delle ferie del settembre, ci sono anch'io dentro. Quindi.
2: Assolutamente sì, per ricaricarmi.
1: Ci vuole.
2: Con nuova energia.
1: Dove te ne vai di bello?
2: Penso di fare la Sicilia.
1: Sicilia,
2: anzi, sicuro andrò in Sicilia. Beh. In Italia ancora abbiamo dei posti bellissimi.
1: Sì, poi a settembre in Sicilia è il mese, credo sia il mese perfetto. Per,
2: anche io credo, sì.
1: Va bene, dai, buon corso. Che corso vai a fare adesso?
2: Stamattina un bel total body.
1: Total body, ok, allora buon total body. Alessandra,
2: grazie,
1: hai vinto il nostro zaino. Aspetta però,
2: grazie,
1: certifichiamo la vittoria. Chi compie gli anni oggi? Questo cantautore romano bravissimo, lui è?
2: Daniele Silvestri.
1: Daniele Silvestri, salirò. Quello di salirò.
2: Sì,
1: che abbiamo scoperto è alla tua stessa età del...
2: Non la diciamo,
1: non si dice, l'ho detta prima, quella di Silvestri, vabbè, va bene così. Ale, sei stata simpaticissima, un abbraccio
2: anche
1: forte, a te il nostro
2: fortissimo
1: zaino.
2: Ciao,
1: un besito, ciao.

0: che compie gli anni oggi. Un amico però l'ha ribattezzato così.
1: Buongiorno Romano Silvestri, Luciano da Roma.
0: Ciao Luciano, Romano Silvestri è bellissimo. Eh sì, potrebbe chiamarsi così, Romano Silvestri. Io dico, Dani cambia il nome, Dani. Va bene dai, gladiatori, state con noi. Una bella hit estiva in arrivo.

0: ma non ci sono più i tormentoni di una volta, tipo questo di una volta, perché insomma sono passati diversi anni. Usciva nel 2018, estate 2018, Amore Capoeira, quella di Giusy Ferreri, la Cagenchetra, grande hit. Devo correre in redazione, andiamo. Capoeira.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Sì, per sentire insieme tutte le notizie dalla capitale. Arrivano.
3: Buongiorno da Andrea Socrani. Un ragazzo turco ricercato per omicidio è stato arrestato dalla polizia all'aeroporto di Ciampino. Condannato a 10 anni per un omicidio commesso in patria nel 2020, deve scontarne ancora 6. Il ragazzo è stato intercettato su un volo partito dall'Inghilterra a seguito di una segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Una signora di 88 anni convinta di avere il malocchio si era affidata a una coppia di 60enni che, approfittando della sua buona fede e dell'età avanzata, l'ha raggirata spillandole 3.500 euro e curandola con l'imposizione delle mani sullo stomaco e un farmaco rivelatosi per il reflusso gastrico. Lo scorso 13 agosto i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato con l'accusa di truffa aggravata i coniugi incensurati residenti a Capena, mentre il figlio 19enne è stato denunciato a piede libero. Roma, si rubano 27 biciclette al giorno, non meno di 10.000 modelli ogni anno. Da Termini ai Parioli il centro è a rischio, le due ruote restano il mezzo più appetibile per i ladri, specialmente le e-bike da migliaia di euro. La polizia, carabinieri e vigili urbani lavorano costantemente per contrastare i furti. Musica a Viterbo, l'omaggio a Lucio Dalla, Ferento c'è la sera dei miracoli tra musica e proiezioni. Questa sera nell'ambito del Ferento Teatro Festival Lorenzo Campani interpreta il repertorio dell'artista bolognese Chiamava Roma. In scaletta 4 marzo 1943, Anna e Marco, cosa sarà l'anno che verrà e futura. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono le 9:02. Vamos!
4: Adesso, now, subito.
5: 4 hit senza interruzioni.
0: Buongiorno gladiatori, grazie ad Andrea Soprani.
6: Occhio malocchio. No,
0: per la signora.
6: E come battizzo contro il malocchio.
0: Doveva far così, no? Almeno non le spillavano 3.500 euro. Mannaggia, vabbè. Buongiorno, buona giornata a tutti da Daniele Greco. Ci siamo noi a mettere la musica giusta e il nostro ritmo.
5: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 92. One

0: martedì 18 di agosto con Dimensione su Roma. Grazie per averci scelto anche in questa giornata, ma soprattutto anche nel mese di agosto. Ci portate ovunque, chi è in ferie, chi si sta godendo un po' questi giorni di relax post Ferragosto, noi siamo sempre con voi.
1: Ciao Daniele, Luca da Villa Borghese, un caro saluto da Merano.
0: Da Merano.
1: Meritata vacanza.
0: Vedi.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Ci sono gli amici che ci ascoltano anche dalla montagna, da Merano, un posto, sono stato, una terra meravigliosa, l'Alto Adige, e goditi il fresco di Merano, anche se insomma è molto calda d'estate, magari adesso ha rinfrescato in queste ore, in questi giorni, comunque bellissimi territori quelli lì del Trentino Alto Adige. Buongiorno Daniele, ce lo scrive Cinzia, in questo momento sta lavorando, vedi, c'è chi è in ferie, c'è chi lavora, ci si divide.

0: Buongiorno Daniele, Gio Paolo, toccata, ma in quel di Ladispoli, in vacanza qui in Italia.
1: Bravo.
0: Buongiorno a tutti i gladiatori e le gladiatrici, e una buona giornata e un grazie immenso a voi, vi amo. Ciao.
1: Grazie, ciao Giampaolo, un abbraccio forte, buone vacanze nostrane.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so

0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

parlarti di questa storia curiosa che vede il protagonista tale Yasunori Yokoi, questo signore 61enne, ovviamente siamo in Giappone, siamo nella città di Kyoto, che è stato arrestato perché da ben 7 anni lui giorno e notte suonava in casa la sua chitarra elettrica a tutto volume, privando i residenti del sonno. In base ai riscontri delle autorità, della polizia, avrebbe tormentato, detto così, i vicini di casa, che poi insomma hanno un'età compresa tra i 60 e gli 80 anni, di

qualsiasi ora del giorno e della notte, privando di fatto il sonno questi poveri vicini che da 7 anni non riuscivano più a dormire. Sono state fatte anche delle misurazioni dai tecnici che hanno appunto rilevato picchi tra gli 80 e i 90 decibel, un'intensità che l'amministrazione municipale della città di Kyoto paragona al rumore che si percepisce all'interno di un treno in movimento. Cioè praticamente questi non dormivano, erano sempre come se fossero dentro un treno da 7 anni la notte. Cioè poverini, poverini, e finalmente per loro quest'uomo è stato arrestato perché appunto causava gravi disturbi del sonno ai vicini. Quindi abbiamo

0: Ritmi History 80.
1: E adesso sì, dobbiamo farlo per forza di cose. È un appuntamento che facciamo molto, molto volentieri. Quello di riportarti indietro nel tempo con il sound degli anni 80. All Night Long in arrivo, una grande hit del mitico Lionel Richie.
2: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

questa canzone che Lionel Richie l'aveva scritta tutta, ma non riusciva a trovare il ritornello giusto. Ci mise più di un mese finché un giorno, uscendo di casa da un amico, gli venne in mente proprio All Night Long, e da lì nacque questo grande successo 1983. L'ultimo momento di oggi con la musica degli anni 80, appuntamento che tornerà domani mattina dalle 6.

0: Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su Valentino.

0: Dimensione su Roma con Daniele Greco e con Gianmarco Callari.
1: Eccoci,
0: per il cambio della guardia. Buongiorno Gianmarco.
1: Spagnolo, italiano,
0: parliamo un pochino spagnolo quando passano queste canzoni.
1: Dove è impostata esattamente la lingua?
0: Adesso che italiano.
1: Italiano.
0: Sappiate amici che ci sono dei rischi per chi presenta il partner prima dei 3 mesi. Gli esperti

0: ti avvertono.
1: Alla propria famiglia.
0: Alla propria famiglia, okay. Perdon, mi mancava un pezzetto. Presentare a casa, in famiglia, il proprio partner potrebbe essere una mossa azzardata.
1: Bisogna aspettare.
0: Bisogna aspettare i 3 mesi, così avvertono, okay. Perché proprio loro, i psicologi relazionali, ci suggeriscono che accelerare i tempi può celare insicurezze emotive, impulsività e una forte necessità di conferme, e non farebbe bene alla relazione.
1: Questo secondo me vale per ogni cosa, bisogna aspettare giusti tempi e poi diciamo provvedere, tra virgolette. Forse gli amici un po' prima, un po' dopo, non lo dice lo studio?
0: No, non lo dice, no. Solo per quanto riguarda la famiglia, il partner. Questo perché vogliamo sempre correre, siamo sempre di corsa, quindi sì. Acceleriamo i tempi anche in quello che poi dovrebbe essere una naturale conseguenza, ma più tardi,
1: cioè,
0: no?
1: Con calma, tutto
0: con
1: a un
0: calma,
1: tempo.
0: Tutto.
1: Adesso ridicela in spagnolo la notizia.
0: Allora, poi dovete dire che...

0: San Giovanni, ritrovato qui su Dimensione Sua Roma, in chiusura delle nostre quattro ore insieme. A me, per quanto riguarda Dani Greco, vi lascio con il buon Gianmarco Callari.
1: Buon da verificare, buon, lo scopriremo nelle prossime tre ore.
0: Sei croccante stamattina?
1: Un po' crunchy, sì.
0: Molto sta. Bene, a domani.
1: Ciao.
2: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news dagli

0: Buongiorno da Andrea Soprani. Risultano ancora dispersi Carlo Arnulfo, romano di 64 anni, ed Angela Buccico, 55, scomparsi sull'ultraleggero partito ieri intorno alle 9.30 da Capo d'Orlando in provincia di Messina e diretto all'avio superficie di Sibari, dove avrebbe dovuto atterrare verso le 11 di ieri, ma non è mai arrivato. Le ricerche sono tuttora in corso. Gli esperti tendono a escludere che il velivolo possa essere precipitato in acqua. Sono ore di angoscia per le famiglie dei due avvocati romani. Secondo i soccorritori, l'ipotesi è che siano precipitati tra le montagne dell'Aspromonte. Un ragazzo turco ricercato per omicidio è stato arrestato dalla polizia all'aeroporto di Ciampino. Condannato a 10 anni per un omicidio commesso in patria nel 2020, deve scontarne ancora 6. Il ragazzo è stato intercettato su un volo partito dall'Inghilterra a seguito di una segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Roma, un tassista pusher arrestato dalla Guardia di Finanza per spaccio di stupefacenti all'aeroporto di Fiumicino. Sequestrati 1.300 grammi di hashish e oltre 20.000 euro in contanti. Secondo appuntamento con le passeggiate poetiche nel Parco Nazionale del Circeo dell'Estate. Domani è in programma a San Felice Circeo una passeggiata poetica sul versante del quarto caldo del promontorio, immersi nella macchia mediterranea con una vista a perdita d'occhio sul mare e sulle isole ponziane. Un cammino lento ed emozionante fino al faro di Capo Circeo, dove si terrà la proiezione del documentario Planet Ocean, sonorizzato dal vivo da Interiors, il duo composto da due straordinari musicisti come Valerio Corsani ed Erika Sherl. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 10. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: Siamo puntualissimi e tra l'altro abbiamo un sacco di voglia, perlomeno ce l'ho io, di vivere questa seconda parte di mattinata insieme. Buongiorno a tutti.
4: Dai, Gianmarco!
3: Ammazza che carica, ragazzi. Buongiorno da Gianmarco Callari fino alle 13 insieme anche oggi con un sacco di musica e il primo viaggio a fine anni 90, eccolo.
5: Rhythmic History 98.

tanti, siamo in tanti che stiamo lavorando, noi che ci stiamo a fare qua, siamo apposta per farvi compagnia, per alleggerire, per cercare di alleggerire attraverso la nostra musica. Come sempre sappiate che se volete farvi sentire per una ragione o un'altra potete farlo attraverso il nostro numero 393 019 119, e i messaggi potete inviarli anche attraverso la nostra app, quella appunto di Dimensione Solo Roma. Io direi adesso di ritrovare una che insomma da diversi anni è protagonista dell'estate italiana, quest'anno ha saltato però l'anno prossimo tornerà più forte che mai. Elodie.

Alok e Khalid nel martedì mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno. Ieri, delirio del tempo, all'improvviso pioggia, fulmini, lampi sparsi qua e là per un po' per tutto il Lazio, scene diciamo quasi apocalittiche in molti casi, che però hanno regalato, diciamo la verità, delle cartoline suggestive. Gli amanti del maltempo, dell'inverno, dell'autunno, comunque un pochino hanno tirato un sospiro di sollievo, hanno detto wow, finalmente dopo tanto caldo. Ecco, il tempo si è scatenato dopo settimane di calore infinito, e anche a Ponza è scesa parecchia acqua, cioè ci sono queste immagini altrettanto suggestive che circolano sui social proprio in questi minuti. Rimaniamo a Ponza, dove la prossima domenica, il 23 di agosto, riaprirà finalmente Villa delle Tortore, che è un patrimonio del luogo, nonché uno dei luoghi più suggestivi proprio dell'isola, pieno di verde, di viali, rampe, slarghi, ballatoi, veramente una struttura incredibile, che riaprirà dopo 15 anni, dopo un intervento di riqualificazione, e sarà un luogo che rimarrà a disposizione degli abitanti dell'isola per tutti quanti i 12 mesi dell'anno. Insomma, ci è voluto un po', tempi lunghi come spesso accade in Italia, però quello che conta è che si è

0: Vabbè, quindi avete beccato l'acqua pure voi ieri o vi siete salvati? Insomma, questa è la situazione. Al 18 agosto su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, tanto caldo, ma soprattutto tanta musica.
1: For you. Le hit più ritmate.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Eccolo qua il nostro momento, il nostro break insieme alla musica pronte. 4 hit senza pausa. Obiettivo sole, non quello che manca e non manca di certo da diverse settimane, ma un po' la felicità, l'ottimismo.

banda, storia del ritmo 1999 a chiudere una forforiu clamorosa qua su Dimensione Sonora, Roma, il ritmo della capitale. Amici miei, buongiorno ancora e bentrovati. Io sono Gianmarco, vi insomma accompagnerò fino alle 13 per quanto riguarda questa parte centrale dell'estate, anzi un po' verso la fine. E a proposito di spiaggia, no? Visto che Miranda ha detto vamos alla playa, vamos tutti quanti allì, e ci sono tantissime spiagge, la maggior parte delle spiagge soprattutto in questo periodo che sono super affollate, insomma, ed è una situazione di caos che non piace a tutti quanti, soprattutto per chi preferirebbe rilassarsi dopo lo stress di tutto l'anno. È stato fatto un sondaggio curioso, 7 romani su

su 10 vorrebbero nelle spiagge una cosiddetta fascia di quiete, cioè una zona, una striscia proprio di sabbia dove concentrare tutte le persone che vogliono rilassarsi e basta. Quindi no bambini, no ragazzini, no schiamazzi, no chiacchierate al telefono. Cioè chi va lì deve praticamente, non dico stare zitto, ma quasi sussurrare. Ecco, voi sareste contrari? Vi piacerebbe un qualcosa del genere oppure no?

0: Jennifer Lopez, David Guetta su Dimensione Sono Roma. C'è anche chi vorrebbe essere salvato dal caos, dagli schiamazzi in spiaggia, e propone una fascia di quiete proprio negli stabilimenti ma anche nelle spiagge libere. Sareste pro o contro una roba del genere? Potrebbe essere un'idea per la prossima estate. 393 0 119 119, se vi va di esprimere il vostro pensiero potete farlo come sempre attraverso un messaggio vocale.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: schiamazzi, insomma, voi che ne pensate? Che dite? Potrebbe essere
1: buongiorno,
0: un'idea?
1: Buongiorno Gianmarco. Buongiorno. Ma non c'è bisogno di creare una spiaggia libera o uno stabilimento per i non schiamazzi. Basta perché? Che ti avventuri un attimino, cioè abbiamo delle spiagge di scogliere proprio apposite che non c'è nessuno che può stare tranquillo, quindi c'è proprio bisogno.
0: Allora, questo è vero, però pensiamo magari alle famiglie con bambini che hanno difficoltà a raggiungere certe spiagge un po' più, diciamo, remote, e l'idea di una fascia di quiete in uno stabilimento, però che con i bambini non cerchi la quiete ma l'opposto, però potrebbe essere un'idea anche persone magari un po' più anziane, no? Ci sta.
2: Ciao, buongiorno Gabri da Roma.
0: Ciao Gabri.
2: Spero di ritorno verso Roma da Leonessa, ahimè, verso il caldo. Allora, ti direi che una fascia protetta dagli schiamazzi potrebbe essere una per tutti, sia per chi cerca tranquillità, magari vuole leggere un libro, sentirsi un po' di musica in cuffia, sia per chi ha dei bambini e non deve stare in continuazione a dire fate piano, non alzate la sabbia, non fate rumore,
0: sentirsi
2: non gridate,
0: più liberi,
2: una palla,
0: no? Anche.
2: Sarebbe uno spazio veramente vivibile, certo, per tutti, e forse anche proprio soprattutto per quei genitori che hanno i bimbi piccoli o comunque semi piccoli, e probabilmente sarebbero loro a godere di più di questa situazione.
0: Sì, potrebbe essere effettivamente una bella idea per la prossima estate, ma che poi quali sono le cose che ci danno più fastidio degli altri in spiaggia, eh? Dai, tiratele fuori!

0: rapper Just a Little tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma, 7 romani su 10 favorevoli a una fascia di quiete che può essere interpretata non soltanto come uno spazio di relax in cui non si può parlare ad alta voce, fare casino, ma anche come una fascia oraria, forse lì è un pochino più difficile, cioè costringere tutti, che ne so, dalle 13 alle 16 a non proferire parola.
1: Ciao Gianmarco, Luca da Roma.
0: Ciao Luca.
1: A me viene da dire, perché come al solito ti muovi la tuvicione con la fava, è zona di quiete, basta andare in stabilimenti che sono un po' più rigidi su dei regolamenti, cioè non si può pretendere ad esempio di andare a una spiaggia libera e donare quello che fa il castuono.
0: Certo, anche perché di pari passo chi vorrebbe rilassarsi, cioè che chi vorrebbe andare al mare per divertirsi.
2: Ciao Marco D'Ardea.
0: Ciao Marco.
2: A me quello che non piace delle altre persone è che molti purtroppo non capiscono che la loro libertà finisce dove inizia la nostra.
0: E questo è il confine proprio, no? È leggerissimo, quindi è facile scavallare dall'altra parte. Tra i comportamenti che danno più fastidio in spiaggia c'è al quarto posto la classica sabbia scrollata troppo vicino agli altri bagnanti che ti arriva addosso, è fastidiosissima. Poi c'è l'occupazione eccessiva dello spazio comune, addirittura è successo in vacanza in Grecia lo scorso anno che una signora mise il passeggino sotto la mia ombra, non nella sua ma nella mia, non era uno sbaglio, cioè fatto proprio volontariamente. Poi al secondo posto il fumo proveniente dagli altri ombrelloni, ecco questo sono abbastanza d'accordo, e poi al primo posto la cosa che non viene proprio tollerata dai romani è il comportamento più fastidioso in spiaggia, le chiamate, le telefonate

Allen con Jump, remixata in questo caso da Armin Van Buuren. Su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale, bisogna tornare in redazione. E poi nella prossima ora ci sarà un altro tema molto interessante, molto caldo, di cui dovremmo parlare.

Ancora buongiorno da Andrea Soprani. È stato trovato morto stamattina intorno alle 6.30 un 58enne romeno senza fissa dimora. Sul posto i carabinieri che hanno trovato il corpo su un giaciglio di fortuna nel sottopasso della stazione ferroviaria di Torricola dopo la segnalazione di un altro clochard. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso. Dei primi riscontri la morte sarebbe riconducibile a cause naturali. Caso Ranucci, il legale di La Vitola dichiara la scelta dell'attentato è solo sua, lo avvisò un mese prima dei rischi. L'avvocato dell'imprenditore continua, l'unico vero ordine era quello che non si dovesse far male a nessuno. Intanto l'Associazione Nazionale Magistrati avverte, c'è un'indagine in corso, no alle strumentalizzazioni. 4 arresti e un fermo, il bilancio dei controlli eseguiti dagli agenti del 5° distretto prenestino e delle volanti tra le zone di Quarticciolo e Centocelle a Roma. Gli arrestati sono stati trovati a vario titolo oltre 200 involucri tra cocaina, crack e centinaia di euro in contante. 28enne senza acqua, guasto al desalinizzatore colpito da un fulmine. Nella notte un'intensa tempesta di fulmini ha colpito l'impianto elettrico. Il sindaco ha dichiarato: speriamo di risolvere nel più breve tempo possibile. Cinema italiano in lutto, è morto Fulvio Lucisano, grande produttore cinematografico, aveva 98 anni. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione cinematografica Italian International Film e Lucisano Media Group. Lucisano ha prodotto oltre 130 film, fra cui Ricomincio da 3, Fantozzi il ritorno e Notte prima degli esami.

0: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Le 11:02.
2: Adesso, now, subito.
3: Altro hit senza interruzioni.
1: Altra ora sempre belli cariche, vogliosi di vivere ancora, di ascoltare, meglio ancora, un sacco di musica insieme fino alle 13 per

0: Piazza in Cile su Dimensioni Sonoro, ma il ritmo della capitale. Allora, pensateci bene a questa risposta. Il numero è sempre 393-0119-119. Siete invitati a casa di ospiti, di amici. La prima cosa che pensate come dono, come regalo da portare, dovete per forza portare qualcosa, eh? Vediamo se indovinate il regalo giusto secondo il bon ton.
1: Novità. Novità. Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa. Lose Myself. Joel Corry, Whisper. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono.

Adele, Hello, su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, un periodo in cui insomma ci sono un sacco di cene, soprattutto a casa di amici, e quindi torna l'imbarazzo sempre di decidere, capire cosa portare, cosa giusto portare, no? Per fare una bella figura, perché del resto il bon ton ad agosto non va mica in ferie, anzi è più vivo che mai. Presentarsi a mani vuote può sembrare brutto, bruttissimo. Ci facciamo dare apposta stamattina dei consigli da chi ne sa più di noi. Non è semplice, però proviamo a impegnarci. Allora, dicono che sia ben visto un libro che può essere un best seller oppure un coffee table book, cioè sono quei volumi spesso fotografici, molto belli da esposizione e non da lettura, vanno messi in salotto, magari sul tavolino, e fanno la loro figura. Mentre no, sconsigliati gli oggetti per la casa. Allora, se vogliamo portare un piccolo dono gastronomico, bisogna optare per cioccolatini, pasticceria da tè, marron glacé e simili, perché sono alimenti poco impegnativi che non impattano sul menù, cioè su quello che gli ospiti hanno deciso di preparare, possono essere portati anche a tavola dopo il dessert, sai, da condividere tra una chiacchiera e l'altra. E un mazzo di fiori è un altro grande classico di chi è invitato a cena, però attenzione, secondo il bon ton è meglio farli recapitare prima o dopo l'evento con anche un bigliettino di ringraziamento. In quel modo, perché portarli nel momento in cui si arriva costringerebbe i padroni di casa a cercare, girare casa e trovare un vaso per metterli, oppure lasciarli su un tavolo, e non è bellissimo magari per chi l'ha regalati. Queste sono alcune delle regole su cosa portare a cena quando si è ospiti a casa di qualcuno. Per esempio, voi dovessero invitarvi stasera, guarda, sei invitata, cosa portereste? Cioè, qual è la cosa migliore possibile? You make me feel alive again.

0: solo, anche le orecchie, questa di Underworld Born Sleep, PR 1996, altro appuntamento con la storia del ritmo qua su Dimensione Sono Roma. Buon martedì mattina a tutti. Da Gianmarco si parla di un tema molto delicato, per certi versi spinoso, cioè ci invitano stasera a casa, amici, parenti, conoscenti, definiamoli come ci pare, dobbiamo pensare a cosa portare, cioè a mani vuote no. Siamo tutti d'accordo su questo? Sì. Ok, cosa portiamo? Cioè, la prima cosa che ci viene in mente, premesso che vogliamo veramente fare un figurone, quindi voi cosa portereste? Sentiamo.
1: Allora, se sono invitata stasera e conosco bene i gusti delle persone, sì, andrei sicuramente su una bottiglia di vino.
0: Ecco, c'è anche tra i vari messaggi: buongiorno da Filippo, porterei una buona bottiglia di vino. E non sei l'unico.
2: La regalata.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
3: Io sono andati a casa di amici, sì, in base a chi amici sono, se
0: certo,
3: sono giovani, ragazzi,
0: chiaro,
3: amici di un tempo, persone di una certa età, il regalo, il pensiero sarebbe diverso,
0: certo.
3: Potrebbe essere una pianta, potrebbe essere un bel, una bella bottiglia di vino,
0: sì,
3: una scatola di cioccolatino, perché anche no, un vassoio di pastarelle, sarebbe...
0: Quindi anche tu hai nominato la bottiglia di vino.
4: Buongiorno,
0: buongiorno.
4: Io penso che più belle bottiglie di vino siano la cosa più gradita, no?
0: Dici, ma che io vuoi fa?
4: Poi secondo da amici, però
0: certo,
4: io
0: certo,
4: sempre con due bottiglie di vino faccio sempre una
0: un
4: bella
0: figurone.
4: Figura.
0: Se poi sono stemi, è ovvio che non vai sul vino. Allora, tutti avete risposto, in tantissimi, anzi, avete risposto vino. Sapete che per un'esperta, però, ho detto che il vino non andrebbe regalato? E tra poco scopriremo il perché. Aia.

0: sono tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma, forse non lo sapevamo pensando di far bene, invece no, cioè ospiti a casa di qualcuno, vogliamo fare un figurone, portiamo 9 volte su 10 la classica bottiglia di vino, ma per molti esperti invece il vino non andrebbe portato e quindi...
1: Che dai e sia con te!
2: Però la ritmo davanti del 1980. Allora, lei come cammina? Ritmo lo ricchio.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Drive
4: time. Che dai e sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Your Energy Music.
1: Sole, musica, estate.
4: Dimensione Suono Roma.

0: Novità!
1: Cercheremo tra un istante di chiudere la questione del si è invitati a casa di qualcuno, la bottiglia di vino va bene o no? Perché insomma avete risposto quella nella maggior parte dei casi. Intanto c'è una novità musicale, Cazzai, Animal.
0: Dimensione Suono Roma, novità!

il timore a sbagliare il nome di questo gruppo. Cacciai Animal, novità della settimana su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Quando siamo invitati a casa di qualcuno, la maggior parte di noi pensa subito: ah, porto la bottiglia di vino così faccio un figurone. È in genere la scelta più ovvia, non è detto che sia anche la migliore secondo il Galateo. Secondo la chef e autrice televisiva americana Ina Garten, meglio di una bottiglia di vino c'è ad esempio un buon olio extravergine d'oliva, perché il bon ton vorrebbe che i regali vanno aperti subito, no? In caso di una cena, quindi vadano condivisi con i propri ospiti, e quindi una bottiglia di vino fa sentire i padroni di casa in dovere di aprirla subito, no? Magari va a scontrarsi con quello che hanno preparato per cena, e quindi crea un po' questa situazione. Magari hanno preparato del pesce e noi abbiamo portato una bottiglia di vino rosso. Quindi, in teoria, dicono: ho regalato una

bottiglia di olio che va bene mettere d'accordo tutti quanti, è meglio anche come durata tra virgolette, oppure andrebbero portate due bottiglie di vino, quindi una bianca e una rossa, e soprattutto andrebbe portato a temperatura. E poi c'è un'altra questione, ma si può andare a mani vuote a casa di qualcuno per il bon ton soltanto se si va da amici o parenti che si frequentano?

0: Chieti sono in netto miglioramento le condizioni dello scout sedicenne colpito da un fulmine e ricoverato da 10 giorni in terapia intensiva pediatrica al Policlinico Gemelli. Il ragazzo, fa sapere la struttura sanitaria, si è progressivamente risvegliato, ha iniziato a dialogare con i genitori e a muovere gli arti. Il quadro clinico mostra dunque una significativa evoluzione positiva. È stato trovato morto questa mattina intorno alle 6:30 un 58enne romano senza fissa dimora. Sul posto i carabinieri, che hanno trovato il corpo su un giaciglio di Fortuna nel sottopasso della stazione ferroviaria di Torricola, dopo la segnalazione di un altro clochard. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso. Dai primi riscontri la morte sarebbe riconducibile a cause naturali. Il mondo del cinema piange Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di grande produzione italiana, deceduto all'età di 98 anni. Tra i suoi successi spiccano i film di Mario Bava, di Mauro Bolognini, Il Tassinaro di Alberto Sordi, Diario di un Vizio di Marco Ferreri e la saga Fantozzi. Siamo allo sport, l'accordo è formalmente concluso e Rodrigo Mora lascerà il Porto per la Roma. L'intesa è stata finalizzata lunedì, ma lo scambio dei documenti e la firma dei contratti sono avvenuti nelle prime ore del mattino. Il giocatore ha ricevuto l'autorizzazione dalla dirigenza del Porto per recarsi nella capitale italiana e completare il trasferimento allo Stadio Olimpico. Lo spettacolo, infine, in memoria di Francesco Guccini, la 20ª edizione di Etruria Eco Festival, riporta sul palco di Cerveteri tanti degli artisti che negli ultimi anni hanno contribuito a rendere il festival uno dei momenti più attesi d'Italia. La manifestazione, con accesso gratuito, si terrà dal 21 al 24 agosto a Cerveteri, nel parco della Legnara. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Mezzogiorno.
2: Fatto la storia del ritmo.
3: E siamo arrivati quasi alla pausa pranzo di questo martedì 18 agosto. Ciao a tutti da Gianmarco. Ultima oretta insieme per oggi. Faremo un giro zona Tevere, perché c'è una notizia che riguarda proprio la nostra città e dei posti proprio a ridosso del nostro fiume. Prima la musica.
4: Rhythmic History 92.

Harry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. C'è l'idea di restaurare 14 ponti della nostra città, 14 ponti sul Tevere, non con il comune che sborserà i soldi, ma con dei privati che finanzieranno questi lavori di restauro.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: A mezzogiorno e 17 torna il suo momento. Eccole qua, 4 hit senza interruzioni. Mood, Diavolo veste Prada 2 con Lady.

0: Alan Walker su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. C'è una melodia che compare spesso, molto più spesso di quanto pensiamo, all'interno di molte canzoni, soprattutto degli ultimi 10-15 anni. Tra poco faremo chiarezza insieme a Xenia, state lì.
1: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Ricordi Elodie, la coda del diavolo su Dimensioni, sono Roma, il ritmo della capitale. Quando diciamo diavolo esce fuori la lei. Businessman, sindrome da
1: business. No, scherzo ovviamente.
0: 7 su 7.
1: Che non accende il microfono, fa tanto.
0: Ciao Xenia, buon martedì. Buongiorno. Mi piace tutto di questo tuo, di questa tua introduzione.
2: Di questo mio ingresso.
0: Non hai acceso il microfono e parlavi, sentivo che parlavi.
2: Però mi hai acceso tu, sei stato bravo.
0: Grazie. Multitasking. Allora, sei arrivata più carica del solito,
2: sì,
0: devo dire, per
2: vero.
0: Chi non ti conosce, tu arrivi sempre con una dose di energia pazzesca, e questo è importante nell'ambiente di lavoro. Sempre felice, vabbè, ma ti credo, cioè se avessi un collega come me, pure
2: certo.
0: Io sarei felice. No, scherzo. No, scherzo,
2: mi
0: perché sennò
2: la
0: magari
2: dose di egocentrismo quotidiano.
0: No, ma magari qualcuno ci crede che io dica questa cosa seriamente, invece è esattamente l'opposto. Allora, io e te ci siamo sempre battuti per il discorso delle canzoni,
2: sì,
0: tutte uguali, eccetera, eccetera. No?
2: Vero.
0: C'è
2: attenzione, però non è una critica, e noi abbiamo un orecchio
0: attento.
2: Particolare, attento, e quindi insomma notiamo molte cose simili. Ecco, questo.
0: Esatto, e ci siamo in realtà sempre chiesti, ma voi che siete musicisti, cantanti, perché proponete sempre la stessa melodia? Ecco, effettivamente non siamo gli unici che ce lo siamo chiesti. Pensa che c'è uno studente danese di musicologia, ha dedicato la sua tesi di laurea proprio a quello che sto per dirti, cioè ha individuato una melodia
2: unica, però
0: super presente nei dischi degli ultimi 10-15 anni. Quindi è qualcosa di vero, e c'è anche proprio, ti farò ascoltare il file audio che lui ha portato alla tesi di laurea.
2: No,
0: è fantastico, preparati, allacciati le cinture, reggiti alla

0: Pink, Maya, Lil Kim, Lady Marmalade su Dimensioni Sonoro. Ma dicevamo, c'è una melodia ricorrente nei pezzi degli ultimi anni che è stata individuata da uno studente danese di musicologia, ha dedicato la sua tesi di laurea proprio a questa melodia qua. Diciamo che sono quattro note in successione, che prendendo in considerazione la tonalità di Do maggiore corrispondono a Fa, Si, Mi e La. E diciamo che allora lui ha individuato questa melodia per la prima volta in Up di Bruno Mars e Rosé, poi ha scoperto che effettivamente si ritrovava in tante canzoni al di là del genere musicale, quindi era praticamente ovunque, e l'ha definita melodia Gen Alpha, cioè perché compare in moltissime canzoni pubblicate dal 2010 in poi, proprio come la generazione dei nati dal 2010 in poi. Senti un po', questo è il video che lui ha portato alla tesi, sono tutte canzoni diverse, questa è la melodia.
1: Okay.

0: Madison Beer. C'è anche Luis Capaldi, ma c'è anche Damiano David.
1: Capito?
0: Vabbè, siamo Troy Sivan e tanti altri. Attenzione, perché in realtà c'è anche in questa.
1: Peccata! Eh beh, sì.
0: Anche lei ha utilizzato questa melodia della Gen Alpha.
1: Allora io ti propongo una collaboration. Vai. Ora che sappiamo la sequenza di questa melodia,
0: sì. Ripetiamola, fa sì,
1: fa
0: mi la.
1: Fa sì, mi la. Possiamo provare a farne una, noi.
0: Proviamo, come la chiameremmo?
1: Non lo so, quel titolo avviene all'ultimo. Dopo il testo ti escono un po' di parole belle e poi trovi il titolo.
0: Cominciamo a buttare giù due righe.
1: Dimensione suono Roma. Un vento vagabondo.

0: I Like the Way You Kiss Me, Arkmas, su Dimensione Sono Roma. Prosegue la pausa pranzo di questo martedì 18 agosto con la nostra amica Xenia.
1: Oh yes, io sono pronta, è prontissima.
0: Sì?
1: Sì.
0: Allora posso andare?
1: Puoi andare,
0: sei
1: se
0: pronta?
1: Sono in buone mani.
0: Sei in buone mani, sì, sicura? Vabbè, sì, dai. Allora ti lascio con la redazione, subito.

0: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Sono in netto miglioramento le condizioni dello scout 16enne ricoverato da venerdì 7 agosto in terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli. Il ragazzo si è progressivamente risvegliato, ha iniziato a dialogare con i genitori e a muovere gli arti. Il quadro clinico mostra dunque una significativa evoluzione positiva. Nelle prossime ore, se l'andamento favorevole sarà confermato, i medici potranno valutare lo scioglimento della prognosi e l'avvio di una seconda fase del ricovero. Prometteva cure miracolose ma usava il Gaviscon. L'avventura del finto santone è finita quando i carabinieri della stazione di Roma San Sebastiano e quelli del nucleo operativo della compagnia di Roma Eur hanno arrestato un uomo 62enne, una donna 60enne, marito e moglie, mentre il figlio 19enne è stato denunciato a piede libero. I due coniugi avevano ottenuto migliaia di euro da una signora di 88 anni promettendole di togliere la negatività che le causava il mal di stomaco. Il comune di Roma accelera sullo stadio Flaminio. Il comune ha intenzione di esaminare i primi giorni di settembre in giunta la delibera di pubblico interesse sul progetto di ristrutturazione dello storico impianto di Pierluigi Nervi, per poi consentire all'aula Giulio Cesare di votare lo stesso testo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Una violenta ondata di maltempo caratterizzata da un'intensa tempesta di fulmini ha colpito Ventotene la scorsa notte, provocando un guasto all'impianto elettrico nel desalinizzatore che garantisce la produzione di acqua sull'isola. Il sindaco di Ventotene, in stretto contatto con la società che gestisce il servizio idrico per favorire un intervento tempestivo e consentire il ripristino dell'impianto nel più breve tempo possibile. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 13 in questo momento.

anche in questo periodo in cui molti sono in ferie. Il martedì per noi in questa parte della giornata si trasforma in una galleria fotografica, lo chiamiamo il foto di, il momento in cui voi inviate alla diretta di Dimensione Sono Roma una foto scattata in questo momento. Mi serve affinché io possa capire che cosa state facendo mentre ascoltate le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Quindi ti chiedo se ti va di condividere con me la fotografia scattata in questo momento. 393 0 119 119, scatta una foto a chi vuoi, a te stesso, alla persona che è lì con te, se sei al lavoro anche al lavoro, in auto, insomma veramente quello che vuoi che sia chiaramente visibile, e inviala appunto al 393 0 119 119. Ricordati di firmarti, le foto più belle proverò a raccontarle tra pochissimo. Vai al foto di

0: Simi. Ciao da Anas, direzione casa per la pausa pranzo, poi si ricomincia. Buon pranzo a tutti gli ascoltatori di Dimensione Sono Roma. Insomma, continuate ad inviare le vostre foto alla diretta al 393 0119 119.
1: Novità. Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal.
3: Swedish House Mafia.
4: Lee Kelly.
5: Happiness is so sad.
6: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina.

0: caldissimo, c'è qualcuno che non si è firmato ma mi ha mandato una fotografia, suppongo dall'interno di un magazzino, perché vedo un sacco di cose imballate nelle scatole che poi credo siano pronte per essere spedite. C'è anche chi sta lavorando la terra, quindi sul trattore, ci ascolta, vi abbraccio a tutti voi che state lavorando con questo caldo. Pronto? Chi c'è? Pronto?
1: Che lavoro con voi. Grazie della compagnia.
0: Ma grazie a te, però
1: Paolo di Romanesta che digerisce Paolo. Il lavoro con voi. Grazie della compagnia.
0: Mi piace questo termine, digerire il lavoro. Lo facciamo insieme? Così come no, con tutte le persone che stanno lavorando, noi ci mettiamo la musica e procediamo a passo svelto. Ciao Xenia, Francesco, Cristina e Lidia in barca dall'Argentario, ti ascoltiamo. Grazie per la compagnia che ci fai, ma grazie a voi, perché senza di voi io non sarei niente. Arrivano Martin Garrix ed Ed Sheeran.

0: poi di fuori ultimo giro con le vostre
1: buongiorno.
0: Voci. Ciao, buongiorno.
1: Io lavoro sempre con voi.
0: Che bello.
1: Bar e tabacchi Morini sempre con Dimensione Sono Roma.
0: Ma che meraviglia.
1: Un bacio da Mirko.
0: Ciao Mirko. E allora questo è per te.

0: pensione potrebbe essere un miraggio, ma tra poco ti parlo una storia che ha a che fare con due pensionati che hanno avuto un'idea geniale.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.

0: Live. Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi e soprattutto tra le nostre novità martedì 18 agosto. Io sono Xenia, ciao a tutti, per chi si fosse unito soltanto in questo momento. Stiamo parlando di pensione, per molti di noi un miraggio, ma ci sono invece persone che hanno deciso di investire la propria pensione, ed è il caso proprio di questa coppia del Regno Unito che hanno deciso di investire la pensione in una chiesa vecchia di 160 anni. Qualcuno dirà, che investimento è? Invece no, perché si trattava di una chiesa vecchia in stato

di abbandono, ma loro hanno deciso di rimetterla a nuovo e adesso quell'edificio acquistato all'asta per 175.000 sterline nella regione delle Cotswolds del Gloucestershire si presenta come una casa vacanze di lusso moderna in un contesto che sembra fermo nel tempo. Merito della lungimiranza di questi due signori e dell'investimento e delle competenze di questo designer di 70 anni e di sua moglie Julie, che hanno trasformato la All Mission Church in una struttura che oggi vale circa 700.000 sterline. La coppia ha venduto la casa in cui ha abitato per tanti anni nel 2018 con l'obiettivo di spostarsi in campagna. Con i soldi ottenuti dalla vendita, loro due erano intenzionati ad acquistare un piccolo cottage da affittare ai turisti. Poi un amico della coppia ha segnalato la vendita all'asta della chiesa e così sono andati a visitarla, sono andati a dare un'occhiata, hanno pensato che fosse interessante e che forse avrebbe potuto funzionare. In pratica era in vendita tramite offerte a busta chiusa, così hanno fatto alcuni schizzi, hanno annotato qualche idea sul retro di una busta e hanno presentato la loro offerta. Poi ci hanno telefonato per dirci che eravamo quelli che avevano offerto di più e da lì è partito un sogno incredibile. Le fotografie di questa chiesa sono meravigliose, si parla chiaramente di un albergo di lusso. E bravi due pensionati.

insomma, due pensionati del Regno Unito hanno deciso, così a primo impatto, di fare un investimento rischioso, perché hanno acquistato una vecchia chiesa di 160 anni, abbandonata e ridotta male, con soldi.

0: Hard Ride It a chiudere la prima ora su Dimensione Suon Roma, il ritmo della capitale, la prima ora della pausa pranzo insieme ed è anche tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suon Roma.
2: Proviamo insieme a

0: Warren, il più grande trottatore di tutti i tempi. È con immenso dolore che diamo la notizia della morte del capitano, si legge sulla pagina Instagram del leggendario cavallo, deceduto a 31 anni per un infarto mentre si trovava nell'allevamento ad Eboli in provincia di Salerno, dove ha trascorso gli ultimi anni. Sono in netto miglioramento le condizioni dello scout sedicenne ricoverato da venerdì 7 agosto nella terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli. Il ragazzo si è progressivamente risvegliato, ha iniziato a dialogare con i genitori e a muovere gli arti. Il quadro clinico mostra una significativa evoluzione positiva. Nelle prossime ore, se l'andamento favorevole sarà confermato, i medici potranno valutare lo scioglimento della prognosi e l'avvio di una seconda fase di ricovero. Il mondo del cinema piange invece Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di grande produzione italiana, deceduto all'età di 98 anni. Tra i suoi successi spiccano i film di Mario Bava, di Mauro Bolognini, Il Tassinaro di Alberto Sordi, Diario di un Vizio di Marco Ferreri e la saga Fantozzi. Le condoglianze del sindaco Gualtieri. Nuovo acquisto per la Roma, il club giallorosso ha raggiunto l'accordo con il Porto per il trasferimento di Rodrigo Mora. L'operazione si è chiusa a titolo definitivo per 25 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita che sarà garantito ai portoghesi. Oggi il 19enne attaccante atterrerà all'aeroporto di Ciampino alle 16.30 per iniziare la sua avventura in giallorosso. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: L'orologio segna le 14.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: E come promesso il momento gioco con Dimensione Suono Roma. Sì, perché la radio ti regala lo zaino ufficiale. Non è in vendita, non è un gadget, ma è proprio un cadeau pensato per questo momento e soprattutto per voi. Non è possibile acquistarlo e quindi puoi portartelo a casa giocando con me in questo momento. Come si gioca è davvero molto facile, basta avere uno smartphone, lo so che ce l'hai, segnare il numero della radio che è il 393 0119 119. Io farò una domanda che ha a che fare con Roma, con la romanità, con i personaggi di Roma e darò anche tre possibili risposte per facilitare il tutto. A voi toccherà inviare la risposta corretta sotto forma di SMS oppure messaggio WhatsApp, sia scritto che audio. Ripeto, 393 0119 119. Oggi 18 agosto ed è il compleanno di un cantautore romano che ha partecipato nel 2002 al Festival di Sanremo. Di chi si tratta? Leo Gassman, Achille Lauro oppure Daniele Silvestri? 393 0119 119. 18 agosto è il compleanno di un cantautore romano che nel 2002 ha partecipato al Festival di Sanremo. Chi è tra questi? Leo Gassman, Achille Lauro oppure Daniele Silvestri? Scegli la tua risposta ed inviala alla diretta 393 0119 119. Soltanto uno di voi si porterà a casa lo zaino. Buona fortuna.
1: I love Roma.
0: I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo di

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: E il vincitore di oggi si chiama Fabio. Ciao Fabio, ci sei?
3: Ciao, ciao, ci sono.
2: Come stai?
3: Bene, tutto bene, sono al lavoro in questo momento.
2: Bene, tutto bene, grazie. Sono al lavoro, pensavo fossi in vacanza. Bene, tutto bene. No.
3: No, a settembre.
2: Ah, vabbè, quindi un po' di meritate ferie le vedrai a settembre.
3: Eh sì, manca ancora un po',
2: manca
3: dai.
2: Manca un pochino, dai, ultimo sprint e poi ce la facciamo. Tra l'altro, poi ti sei aggiudicato lo zaino di Dimensione Suono Roma, quindi non ti è andata malissimo in questo
3: marzo. Vado con lo zaino in vacanza.
2: Bravo, sì, hai ragione, perché ti arriverà lo zaino. Dunque, Fabio, hai risposto correttamente a questa domanda. Oggi è il compleanno di un cantautore romano che ha partecipato nel 2002 al Festival di Sanremo. Di chi si tratta? Di Leo Gassman, di Achille Lauro oppure di Daniele Silvestri?
3: Daniele Silvestri,
2: vorrei farti un applauso, ma te lo faccio io, vai. vediamo
3: grazie.
2: Se parte così. Non parte, no, ho deciso oggi di andare così. Bravo Fabio, è proprio Daniele Silvestri che ha partecipato con Salirò, canzone che abbiamo cantato tanto negli anni. Fabio, tocca a te, vuoi salutare qualcuno?
3: Sì, grazie, vai. Saluto mia moglie, i miei figli, insomma la famiglia e tutti quelli che mi conoscono.
2: Tutta la family, allora un abbraccio, un bacio a tutta la tua famiglia e io ti auguro buone vacanze a settembre, sempre in nostra compagnia. Ciao Fabio,
3: grazie
2: alla prossima.
3: Mille. Ciao a tutti.
0: I Love Roma. I Love Roma.
4: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
5: Would you dance if I asked you to dance?

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: 14:21 e spero che vada tutto alla grande in nostra compagnia.

Il ritmo della capitale era il 1999, questa l'abbiamo trovata in chiusura di un'altra splendida Four for You, voci distorte, negli anni 90 si sperimentava un po', ma non esisteva l'intelligenza artificiale che è ormai proprio parte delle nostre vite, viene impiegata in varie cose, chiaramente anche nella musica, che probabilmente è il campo più facile di impiego per l'intelligenza artificiale. C'è chi è d'accordo, c'è chi è contro. E mentre prosegue questo dibattito tra i musicisti che invece si dissociano dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale in musica, c'è la grandissima Orietta Berti che invece ha voluto sperimentare un duetto con l'intelligenza artificiale. Lei ha pubblicato Quadri, Cuori, Picche e Fiori, un singolo realizzato insieme allo streamer Il Rosso e all'intelligenza artificiale, in particolare IAEM, un artista, un'identità vocale creata attraverso l'intelligenza artificiale, ed un brano che è uscito il 29 maggio 2026. L'IAEM non è una cantante in carne ed ossa, è un progetto artistico costruito con l'intelligenza artificiale generativa, con una voce e un'identità visiva proprie. Quindi Orietta canta realmente la sua parte, mentre l'altra interprete è generata attraverso la tecnologia AI. E la cosa più interessante è che Orietta utilizza l'intelligenza artificiale già da circa 2 anni, anche durante la preparazione dei suoi brani. Per esempio, può far trasformare un provino nella propria tonalità e ascoltare una versione con una voce simile alla sua, così capisce immediatamente se una canzone è adatta a lei oppure no, se riesce a cantarla oppure no. E infatti proprio Orietta Berti si è mostrata in una recente intervista favorevole all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Dice: certo, non bisogna farne un abuso, ma se usata con cognizione di causa anche gli stonati potrebbero riuscire a cantare. Parola di Orietta Berti.

0: ama il ritmo della capitale. Mi arrivano anche tanti saluti da Gabriele, dalle lunghe ferie, dalla Sardegna.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Non lo senti nell'aria? Che è arrivato quel momento lì, quello che aspettano quasi tutti.
3: Beh, senti nell'aria, c'è già la nostra canzone d'amore che va. C'è il mollicone in città e la felicità.
4: Andiamo bene.
5: Non era questa?
4: Proprio bene. Drive
6: Time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi. Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma.

0: Più ad Ostia, il primo ha colpito una zona della Via del Mare, l'altro a ridosso della stazione Cristoforo Colombo della Metro Mare. Alle 11.30 le prime fiamme sono scoppiate fra Ostia e Ostia Antica direzione mare. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco insieme agli agenti impegnati nella gestione del traffico. Intorno alle 12.45 invece un fronte di fuoco è scoppiato in via Stefano Carbonelli tra la pineta di Castel Fusano e la via Colombo e la Metro Mare. Le fiamme sono partite vicino all'evento di Maxi Auto e Monster Truck che affaccia sulla Colombo. Da lì il rogo ha minacciato anche una pompa di benzina. Rapina a mano armata in un supermercato in via delle Province. Due banditi a volto coperto hanno fatto irruzione all'interno dell'esercizio commerciale intorno alle 18.20 di ieri. Entrambi hanno minacciato con una pistola il proprietario e si sono fatti consegnare l'incasso della giornata. Poi sono fuggiti. Le immagini saranno utili a identificare i due malviventi. Spin Time. Mentre una cinquantina di persone che vivevano all'interno di Spin Time sono ancora in strada, gli attivisti chiedono al comune di trovare subito gli alloggi mancanti, ma anche di procedere la dichiarazione di pubblica utilità, un atto che precede l'esproprio. Lutto nel mondo dell'ippica, è morto a 31 anni Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. È con immenso dolore che diamo la notizia della morte del capitano, è quanto scritto sulla sua pagina Instagram ufficiale che ha annunciato il decesso dello stallone. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Poco meno di un minuto alle 15.
2: Altro hit senza interruzioni. Or for you.

ASMR per Just a Little su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. 15 e 12 minuti, Dimensione Suono Roma si trasforma in un piccolo bar, quindi pausa caffè, ma

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale prosegue, il Giovagiro, il tour particolare di Jovanotti che lo vede girare tra le varie città, tra le varie tappe che poi toccherà con i suoi concerti, in bicicletta con tutta la sua ciurma. E ieri ha fatto tappa con il suo Giovagiro nella città dei Sassi, quindi si è trovato a Matera. Chiaramente anche il momento del pranzo, è arrivato alla frutta, si è sentito Jovanotti di dare alcuni consigli su come consumare la frutta. Sono dei consigli un po' particolari, però effettivamente da provare. Limone sull'anguria e peperoncino e sale sulla pesca. Lui dice che sono buonissimi. Peperoncino e sale sulla pesca non l'ho provato, ma il limone sull'anguria sì, e confermo, è una cosa buonissima, sublime. Io ci aggiungo, e nel caso in cui mi stesse ascoltando Jovanotti, anche il sale sull'ananas. Sale e pepe sull'ananas, mua, meraviglia. Ecco, questi sono dei modi diversi di consumare la frutta. Magari chi non la mangia in modo abituale potrebbe provare in questo modo e nel caso potrebbe piacere. Approfitto di questo momento per chiedervi: ci sono degli alimenti che non consumate in modo standard, quindi li mangiate in un modo particolare? La butto lì e che non si offenda nessuno, tipo la carbonara con la panna, che non si fa e non si fa, però magari a te in particolare piace più così. Quindi ci sono dei cibi, degli alimenti che consumi conditi in maniera particolare? Me lo racconti, che magari proviamo? 393 0 119 119.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: frutta e dice che limone sull'anguria è buonissimo, così come peperoncino, il peperoncino e il sale sulla pesca da provare. E invece c'è la nostra amica.
1: Ciao, sono Manuela d'Orbetello.
0: Ciao,
1: proposito
0: Manuela.
1: Di frutta, a me piace tantissimo consumare l'arancia con sale, pepe nero e olio. Semplice.

Jackson, Unbreak My Heart su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di abbinamenti e condimenti particolari dopo il video di Jovanotti in cui consiglia ai propri fan, a chi volesse provare, l'anguria con il limone e la pesca con peperoncino e sale. La nostra amica Manuela invece ci consiglia una cosa che a me piace tantissimo: l'arancia con sale, pepe nero e olio. E io ci metto anche il finocchio, che è buonissimo. Appena posso, appena tornano le arance in autunno, io inizio a mangiarle in questo modo. E poi è arrivato un abbinamento che io voglio assolutamente provare. Devo dire che sono un po' scettica, però da provare. Ciao Xenia, un abbinamento che sembra assurdo ma è buonissimo e lo consiglio è gelato alla vaniglia, olio evo e sale. Ciao Anita dalla provincia di Viterbo.

0: né io abbiamo detto che lo ha scoperto, ha semplicemente consigliato il limone sul cocomero, che non mangiano tutti, è una cosa che si fa da un po' e lo sappiamo, non l'ha scoperta lui e tra l'altro non ha detto di averla scoperta, ma lo consiglia perché lo ritiene molto buono. E anche io, per esempio, io da sempre, da quando ero proprio piccola, mangio l'ananas con il sale e con il pepe. Alcune persone che sono a tavola con me rabbrividiscono, io lo mangio da sempre e so che ci sono anche altre persone che lo fanno. Tra l'altro Federico mi dice invece che un altro abbinamento buonissimo è pasta al pomodoro più cannella, ma poca, perché dà una nota speziata interessante. Ora che ci penso, in Grecia fanno un piatto buonissimo che è la moussaka, una sorta di parmigiana con cannella. Sì.
1: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: 11:41 minuti, come sempre a meno un quarto d'ora dall'ora X arriva una novità di Swedish House Mafia, adesso insieme a Lickely per la nuova Happiness is So Sad.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

capitale. Si sono chiusi anche a Parigi i campionati europei di nuoto 2026, con l'Italia grande protagonista, però costretta ad accontentarsi del secondo posto nel medagliere, perché gli azzurri hanno chiuso con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi per un totale di 43 medaglie. C'eravamo vicini, ma poi insomma ci hanno soffiato il primo posto alle spalle della Gran Bretagna, che conquista 14 ori, 4 argenti e 8 bronzi, 26 medaglie complete. Il sorpasso britannico si è concretizzato grazie all'oro di McInnes nei 200 farfalla. L'Italia ha risposto subito con Simona Quadarella, prima nei 400 stile libero, ma per la 4% mista femminile ha poi consegnato alla Gran Bretagna il successo decisivo davanti alle azzurre. In ogni caso, per chi è riuscito a seguire un po', dobbiamo soltanto essere orgogliosi dei nostri atleti, che tra l'altro stanno portando anche altre tipologie di sport.

0: stanno in città, ragazzi, vi dico che è una cosa che fa parecchio male. Però no, di una sana invidia, cioè vorrei poterlo fare anch'io. Magari qualcuno che mi sta ascoltando in questo momento lo ha già fatto, le vacanze sono finite, qualcuno, me lo auguro, lo farà, non lo farà.
1: Se parli con me, io no. Anche quest'anno, l'anno prossimo se ne parla.
0: Anche quest'anno le vacanze le faccio domani.
1: Anzi, una cosa però devo dire.
0: Però dilla,
1: la dico?
0: E dilla.
1: Allora, la settimana prossima, ragazzi, non vorrei dirvelo, ma facciamo uno stop. È incredibile, ma vero, uno stop. Adesso non mi mettete là, stai andando in vacanza. No, io in vacanza non ci vado mai, quindi manco stavolta.
0: Però andiamo a salutare mamma Rosalba, che ha pure il mio bacio, che arriverà dritto alla Sicilia.
1: Poi pensate che io devo andare in vacanza? No, ma devo andare a pagare notaio. Quindi sono quelle cose brutte che nessuno vorrebbe mai fare. Però in compenso mi faccio un limone con la mia mamma, così mi faccio un tuffetto in piscina, ritorno.
0: Anche una granita, oppure una brioche col gelato.
1: Allora, se proprio devo,
0: qualcosa.
1: Cipollina. La granita si trova, ma la cipollina no. Cipollina, granita, dopodiché me ne ritorno diritto a Pavia, a Casteggio per fare la data e poi ritorno qui vicino a Tarquinia il 4 e il 5.
0: Ragazzi, Tarquinia, segnatevelo, è una grande data, bomba, quindi appuntamento a settembre.
1: Esatto.
0: Che dobbiamo festeggiare.
1: Però in onda tutto ritornerà regolare a partire dal 1 settembre. Quindi voi il 1 settembre vi mettete lì tranquilli che il pomeriggio riparte tutto e se la settimana prossima non mi sentite, non vi preoccupate, non chiamate la polizia.
0: In ogni caso tranquilli, perché noi

0: piano, piano per favore.
1: No, no, non pensiamo.
0: Spazio
1: male
0: per tutti, tranquilli.
1: Tina Turner su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Si concludono così le tre ore insieme a me della super pausa pranzo estiva. Le prossime tre ore però con il mollicone nazionale bello carico e sveglio più che mai.
0: Però pure tu come spinge, poi c'è Caigo, c'è però pure tu spingo quando caigo, insomma. Vabbè, noi la vedi che...
1: Ciao belli.
2: Ciao, 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E adesso è tempo di informazione. Vogliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Una donna di 80 anni al volante di un'auto è finita sulla pista ciclabile del Tevere dopo che ha perso il controllo. L'incidente si è verificato questa mattina sul lungo Tevere altezza Ponte Milvio, nel tratto compreso tra lungo Tevere, Maresciallo Diaz e via di Capoprati. Secondo una prima ricostruzione si è trattato di un sinistro autonomo che non ha visto coinvolti altri veicoli. La macchina ha sbandato ed è finita sulla banchina sottostante dove scorre il percorso riservato alle biciclette. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Sono in netto miglioramento le condizioni del 16enne ricoverato da 10 giorni nella terapia intensiva del Gemelli dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava in un campo scout sul Monte Livata nel territorio di Subiaco. Il ragazzo si è progressivamente risvegliato, ha iniziato a dialogare con i genitori e a muovere gli arti. Il quadro clinico mostra una significativa evoluzione positiva. 16 persone sono state arrestate, chili di sostanze stupefacenti sequestrati e migliaia di euro in contanti recuperati. È il bilancio di una serie di interventi condotti dai carabinieri nelle ultime ore in diversi quartieri della capitale, da Tor Bella Monaca a Bravetta, passando per il centro storico, Ostia Antica, San Basilio e La Cassia. È stato trovato morto questa mattina intorno alle 6:30 un 58enne romeno senza fissa dimora. Sul posto i carabinieri che hanno trovato il corpo su un giaciglio di fortuna nel sottopasso della stazione ferroviaria di Torricola dopo la segnalazione di un altro clochard. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso. Dai primi riscontri la morte sarebbe riconducibile a cause naturali. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Sono le 16:40 secondi, buon martedì 18 agosto. Dimensione.

0: Time della capitale, un minuto dopo le 4 inizia la puntata del Martedonne, il 18 agosto, e oggi la parola chiave è ritrovamenti. Parleremo di cose ritrovate, cose belle, anche importanti, soldi ritrovati, ritrovamenti di biglietti che erano andati persi e che hanno fatto la fortuna di qualcuno, ve ne parlerò più tardi, ma anche di cose che ritroviamo quando si ritorna dalle ferie. Perché molti italiani hanno finito le proprie ferie e già sono rientrati, anche se le città sembrano ancora semideserte. Lo stress è una delle prime cose che rincontriamo al nostro ritorno in casa, ma delle volte lo stress ci segue anche in vacanza. E allora voglio sapere qual è la cosa che più di tutte ti ha stressato e qual è stata la cosa che ti ha stressato quando sei tornata a casa perché l'hai ritrovata lì ancora ad attenderti. Le bollette, il peso, il lavoro, il capo, tu suocera, non lo so, ognuno il suo. Il numero per tutti è il 393 0119 119. Guarda lì chi è venuto a ritrovarci, ritroviamo anche lui. La carriera da solista di Freddie Mercury nel 1993 con la sua Living on My Own.
1: Drive time, che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 93.

0: E allora ritorniamo in studio dopo Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight. 9 minuti trascorsi dopo le 16. Parliamo di voi, parliamo di ritrovamenti. Lo stress è sempre lì ad aspettarci. Le città più stressanti d'Europa, ragazzi, non contengono Roma. Incredibile ma vero, fra un attimo scopriremo qual è l'unica città italiana che conserva tanto stress, evidentemente ne hanno ben donde, ma me lo direte voi stessi, ma Roma non c'è. Da questo punto di vista noi pare che siamo un popolo abbastanza rilassato. E allora vi ho chiesto che cos'è la cosa che più di tutti vi ha stressato e che cosa vi ha dato fastidio ritrovare al ritorno dalle vacanze.
1: Sentiamo. Don Cash, buon pomeriggio, grazie delle bellissime musiche, della stupenda compagnia e della tua voce pimpante. Ma da grazie. Carolina.
0: Ciao Carolina.
1: Sto andando a lavorare da adesso 17.05.
0: Okay.
1: La domanda è questa: la gente che va torna stressata, la domanda è perché andare a spendere soldi per andare in vacanza? Poteva rimanere a Roma come ho fatto io, poteva rimanere vicino al capezzale di una mamma che sta morendo.
0: Purtroppo però non tutti hanno questa sfortuna da vivere, prima o poi toccherà a tutti, quindi capisco quello che pensi tu, dici non ci sono nata io, sono rimasta qua con i problemi, si lamentano perché sono stata in vacanza.
1: Così può darsi che lo stress se lo lasciava a casa.

0: Ritornati in studio, Mamma non mama, la canzone di Madame. Sono le 16:16:16, quindi è un numero magico. Benvenuti su Dimensione Suono Roma con Don Cash. Cose che ti hanno stressato tantissimo al rientro: la lite con il mio capo. Il nostro amico Antonio dice: io non credevo che fosse possibile, primo giorno di lavoro ieri, appena rientrato dalle ferie, boom, lite con il capo. Dall'altra parte Massimo da Roma invece dice: mi suocera mi ha stressato in vacanza, mi ha stressato quando siamo andati via, e adesso che siamo ritornati a casa è lì che continua a stressare. Ma se può fare qualcosa? Il tempo, frate, il tempo a tutte le risposte.
1: Drive time.
2: Che erdaie sia con te. All for you.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
4: E mi fai pazzire.
3: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: È tempo di 4 hit senza alcuna interruzione.
2: 4 for you.
0: È arrivata lei la 4 for you. Blanco, Milky, Preziose Marvin, ma subito il funk. Another 50 Ultra tells you.

0: Fatemi salutare preziosa Marvin, che ho incontrato e reincontrato tantissime volte in questi giorni estivi durante il tour. Ci siamo incrociati almeno 7 volte sui palchi di tutta Italia. Preziosa Marvin con Voices dal 2000, prima Milky, Just the Way You Are, Blanco e Sfere Basta, Tu mi fai impazzire, e in apertura Talk to You, il funk di Another 54 Ultra. Sono Don Cash, questa è Dimensione, sono Roma e voi siete gli ascoltatori più belli del mondo. Prima abbiamo sentito la nostra amica che diceva: riflettete quando vi lamentate dello stress che vi attende al ritorno dal lavoro. Era un messaggio un po' triste secondo lei, ma secondo me era importante farlo sentire da monito a chi si lamenta delle banalità.
1: Sei stupendo Don Cash, grazie per aver fatto sentire il mio messaggio un po' lamentoso, ma purtroppo è una triste realtà. Grazie, grazie da Carolina sempre.
0: Ma grazie a voi di esistere. Ritrovamenti, oggi la parola è ritrovamenti. Ragazzi, vi porterò in Belgio e vi porterò a Bitonto in Italia, dove sono stati ritrovati tanti soldini in maniera bellissima. Ma sappiate che lo stress e il traffico sono due delle cose che più di tutti ci stressano e ci aspettano. Lì li ritrovate come li avete lasciati quando ritornate dalle vacanze. E allora la cosa che più di tutti ti ha dato fastidio al rientro da trovare.
2: Buonasera Don Cash, Ruggero, un sacco bello.
0: Ben ritrovato.
2: A parte il fatto che sono contento di aver ritrovato te quando sono ritornato dalle vacanze qui in radio.
0: Non me ne sono mai andato, vedi.
2: Ma c'è una cosa proprio che non capisco, che non concepisco, che non c'è proprio nessuno.

0: nessuno qui in città.
1: Meno
0: cioè
1: male.
0: Come l'ho lasciata l'ho trovata.
1: Buona.
0: Cioè io voglio la confusione, cioè io voglio proprio il caos, cioè voglio proprio l'amore nel traffico. Love, love, love.
1: Lo so.
2: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade.
1: No, però come avete sentito il nostro amico ironizzando ha detto noi amiamo il traffico, e sappiate che la città più stressata a causa del traffico in Italia non è Roma. No, non è Roma.
3: In che senso?
1: Che la città più stressata per il traffico è Milano. Cioè Milano.
4: Andiamo bene. Sì. Proprio bene.
1: Pensate, dice quest'articolo, che ogni cittadino passa almeno 30 minuti nel traffico milanese tutti i giorni, un totale di 137 ore all'anno. Adesso ne è per male, però io non voglio fare sentire seconda classe i milanesi, ma in quanto a traffico a Roma 30 minuti so così, so panna pia al latte, cioè 30 minuti è il traffico che te fai panna pia al caffè sotto casa, a Roma 30 minuti se fanno per sgrassare, cioè 30 minuti so qua a strada che poi manco da senti da sei bevuto, dice poi oggi c'era nessuno, ci ho messo giusto 30 minuti per arrivare a casa. 30 minuti, ma lasciam perdere, 30 minuti ti stressano. Sei milanese.
5: Drive time. Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: E canto d'amore anche il titolo, Angelina Mango e Marco Mengoni in Casa Dimensione Suono Roma, li abbiamo ritrovati nel nostro pomeriggio e oggi si parla di questo, di ritrovamenti. Pensate che in Belgio dei lavoratori hanno ritrovato 9 milioni e che a Bitonto un signore aveva fatto il gratta e vinci, aveva vinto ma l'aveva buttato nella spazzatura e la nettezza urbana gli ha ritrovato il biglietto. Te ne parlo bene fra un attimo, cose ritrovate e stress ritrovato al rientro dalle ferie.
1: Drive time! Che il dai sia con te! Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Ad agosto vieni.

0: appunto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Che Erdaie sia con te. Estate.
2: Summer.

0: inviasse un booster. Taranai, il nostro pomeriggio insieme ritrovato dopo qualche tempo che non lo sentivamo più. Oggi si parla di ritrovamenti. Ciao.
1: Ciao donna, sono Barbara. Sai, sì, condivido. A parte sono vicino alla signora, veramente un abbraccio di cuore anche.
0: L'amica che ha detto inutile lamentarsi quando si rientra dalle ferie. Io non sono partita perché ho un problema di famiglia. Mia mamma se ne sta per andare, quindi vorrei sentire quanto brutto è questo problema rispetto a quelli che hanno il problema del capo, delle bollette e altra roba.
1: Non ci conosciamo, ma non condivido tutto questo fatto di stress di andare e di tornare dalle vacanze. Io ringrazio Dio che ci avrò questi 6 giorni la prima di settembre, mi sono messa da parte qualche soldino per andare e staccare, andare via da questo caldo infernale di Roma, e quando torno ci stanno i panni da lavare, la casa da sistemare, e pazienza, mi sono fatta 5 giorni di vacanza. Un bacio, ciao.
0: Vabbè, però vedi, già te stai a muovere in anticipo, quindi già te stai lamentando del fatto che ci saranno cose da sistemare. Che cosa vi ha stressato al rientro dalle ferie? Ci scrive il nostro amico da Tor Vergata, Simone: la bolletta del gas e le tasse, ecco cosa mi ha stressato al mio rientro. Ilenia: ciao Don, vi scrivo io e per conto anche di mio marito. Lo stress più grande è stato mio figlio 19enne, non è partito con noi quest'anno per la prima volta mentre abbiamo portato i 2 piccoli con noi, e lui si è trasformato in un vero incubo, chiamate continue, non sapeva come stare a casa, non sapeva come fare le cose basilari, e per ogni cosa c'è stato un vero stress, e adesso che siamo rientrati è ancora qui che stressa. Hai qualche consiglio? Sì, ce l'ho un consiglio: abbandona, cioè no, abbandona tuo figlio, lascia andare tuo figlio in vacanza per i fatti suoi con i genitori di qualcun altro, mandalo con i suoceri, mandalo con i genitori degli amichetti suoi, tirerà fuori il meglio, perché quando i figli, soprattutto gli adolescenti, sono in compagnia di altri genitori, oh, ve lo giuro, diventano dei numeri uno, diventano il figlio che tutti hanno sempre sognato. Così magari tu sei tranquilla, tranquillo tuo marito, perché lui è in compagnia di 2 adulti insieme ai suoi amici o alla sua fidanzata, e voi vi potete rilassare godendovi i piccoli che ancora hanno tanto bisogno di voi in tutti i sensi, e anche godendovi un po' di tempo per voi stessi. La cosa che ti ha stressato al rientro dalle ferie al 393 019 119, che hai ritrovato però malvolentieri.
2: Drive Time, che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: ce l'avrete uno su tutti che proprio... Vabbè ragazzi, lo stress sicuramente se lo merita. Liliane con la sua fuck you. Ecco, lo stress si merita di essere mandato a quel paese. E lo stress ci aspetta all'interno delle nostre città. Ve l'ho già spoilerato prima, Milano. Milano è la città stressata per antonomasia e pare che sia la città più stressata in Italia. Soprattutto a causa del traffico, regà, perché... Gli esperti dicono che gli abitanti di Milano passano 30 minuti al giorno nel traffico e questa cosa li stressa portandoli a trascorrere 137 ore all'anno. Adesso non è per male, ma ve l'ho detto prima, a noi il traffico 30 minuti so, beviamo 30 minuti è il traffico che si fa per prendere il caffè la mattina, quindi questa cosa mi stressa ancora di più. Ciao Don, sono Paolo da Roma, la cosa che mi ha stressato, non andare in ferie, vale lo stesso? Certo che vale. Tu sei di quelli come me, di quelli che non ti preoccupai, in ferie ci vado domani praticamente. Ma tranquilli, parliamo di ritrovamenti, questa volta non ritrovamenti brutti come lo stress che ci attende al rientro dalle ferie, ma ritrovamenti belli. Vi porto per un attimo in Belgio. Voliamo in Belgio, dove degli operatori che stavano lavorando dentro casa, stavano facendo una ristrutturazione in un palazzo, hanno trovato 9 milioni di euro. E io mi domando come avete fatto a dimenticare. Oh, scusa, mi sono scordato che in salone c'erano giusto 9 milioni di euro, una stanza piena di soldi in contanti che non... ovviamente non credo siano soldi puliti, ma loro hanno fatto tutto a norma. Cioè i lavoratori hanno fatto la denuncia ai proprietari dello stabile, alla polizia, alle forze locali, i quali però non hanno ritenuto che fosse il caso di richiederli indietro, probabilmente anche conoscendone la provenienza. E allora, visto che nessuno li ha chiesti, per quello che è la legge del Belgio, questi soldi fra qualche mese diventeranno dei lavoratori, che non sono solo dei bravi lavoratori, ma sono anche dei bravi lavoratori milionari, il che mi fa molto piacere. Altri bravi lavoratori, i Netturbini di Bitonto. I Netturbini di Bitonto numeri uno.
1: In che senso?
0: Netturbini di Bitonto, la settimana scorsa, hanno ricevuto una chiamata da un signore che dice: vi prego, aiutatemi, ho vinto 1 milione a gratta e vinci e l'ho buttato nella spazzatura. E lì, lì si aprono.
2: Andiamo bene, proprio bene.
0: Un miliardo di scenari davanti agli occhi, perché di sicuro qualsiasi operatore avrebbe potuto cercarlo, trovarlo e intascarselo, visto che non c'è nome, non c'è niente. E invece no. I Netturbini di Bitonto hanno fermato la produzione, si sono fermati col carico e scarico, hanno iniziato tutti a cercarlo, sono andati in pattumiera, hanno ritrovato il biglietto perso, lo hanno ritrovato e restituito al proprietario. Quindi il proprietario, che aveva comunque avuto una svista notevole, è diventato comunque milionario. E io mi auguro, caro proprietario, che tu ti ricorderai di questi signori, che farai un bel regalo, una grande mancia. Non ti dico di dividerti i soldi con loro, però se ce li hai è proprio merito loro. Sei stato fortunato due volte: uno perché ti ha baciato la fortuna, la dea bendata dei soldi, e due perché hai trovato delle brave persone sul tuo cammino. E allora questi sono i ritrovamenti che mi piacciono, questa è l'Italia di cui mi piace parlare, queste sono le belle notizie di cui nessuno parla e di cui tutti abbiamo bisogno. Dimensione sono Roma e Don Cash, noi abbiamo bisogno di te.
3: Drive Time, che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione suona Roma.

0: Si chiama Blinding Lights, l'abbiamo ritrovata, perché questa è la parola di oggi, ritrovare quello che avete ritrovato al rientro delle vacanze, che vi ha dato fastidio o vi ha fatto piacere ritrovare, al 393 0119 119. La polvere e i capelli sulle scale è il messaggio di Cesare, che dice: Don, io noi paghiamo il condominio come tutte le persone nel mondo, ma il nostro condominio evidentemente, oltre a farci pagare, non viene mai pulito. Prima di partire avevo trovato delle cose strane sulle scale, dei capelli, una ciocca di capelli e anche mi ha mandato la foto, ragazzi, non so come spiegarvi, comunque un gran pezzo di polvere, ecco, così potremmo descriverlo, anche se quello che ha detto è ben edulcorato. E li ho lasciati nell'angolo della scala davanti alla mia porta di casa. Siamo andati in ferie per due settimane in cui chiaramente il palazzo dovrebbe essere stato pulito e igienizzato, e invece no, erano ancora lì, li ho ritrovati ad aspettarmi. Bravo, questo è un ritrovamento brutto, sicuramente brutto, sarebbe stato meglio, come gli amici di prima, trovare 9 milioni di euro. Questo è un ritrovamento brutto che ti ha aspettato e che sicuramente ti stressa ritrovare quando ritorni dalle vacanze.
1: Drive time. Che erdai sia con te.
2: Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Dimensione suono Roma.
5: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma. La fai tu.

0: arrivate alle 17 le ultime news dalla nostra capitale.
1: Bentrovati da Francesco Certo. È stato trovato senza vita su un giaciglio di Fortuna nel sottopasso della stazione ferroviaria di Torricola dopo la segnalazione di un altro clochard. La vittima, rinvenuta dai carabinieri del quarto miglio Appio, un 58enne romeno senza fissa dimora. La morte sarebbe riconducibile a cause naturali. Il PM di turno ha comunque disposto l'ispezione cadaverica. Sono in netto miglioramento le condizioni del 16enne ricoverato dal 7 agosto in terapia intensiva pediatrica al Gemelli dopo essere stato colpito da un fulmine durante un campo scout su Monte Livata nel territorio di Subiaco. Il ragazzo, giunto in ospedale in arresto cardiaco in condizioni estremamente gravi, si è progressivamente risvegliato, ha ripreso a dialogare con i genitori e a muovere gli arti. Il mondo del cinema piange Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di grande produzione italiana, spentosi a 98 anni. Ha prodotto oltre 130 film, oltre 600, considerato quelli distribuiti. Scoprì il talento di Massimo Troisi, di cui produsse il primo film Ricomincio da tre dell'81, con il quale vinse il David di Donatello. Collezionò 5 David, 4 nastri d'argento, la nomina a Cavaliere del Lavoro e 2 nomination agli Oscar. Lutto nel mondo dell'ippica. È morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi, leggendario cavallo deceduto a 31 anni mentre si trovava nell'allevamento a Eboli in provincia di Salerno, dove ha trascorso gli ultimi anni. Vinse i Grand Slam del 2001 e 2002. Dopo il ritiro, Varenne ha generato oltre 2000 figli. La Roma abbraccerà alle 17.30 l'esterno portoghese Rodrigo Mora, accordo raggiunto col Porto, 25 milioni a titolo definitivo, clausola del 50% sulla futura rivendita e clausola di acquisto specifica per prelevare il 100% del giocatore. In casa Lazio monta la rabbia dopo la debacle con il Mantova, per l'attacco si insegue Icardi con un occhio a Pinamonti, Romagnoli resta in uscita, per la difesa i nomi sono quelli dello spagnolo Dominguez e quello di Rugani. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Due minuti dopo le 17, benvenuti in casa Dimensione, sono Roma.
2: Non fa male. Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Al rientro dalle ferie, qualcosa che ti aspetta e ti stressa c'è sempre. La cosa che vi ha dato fastidio ritrovare, di questo stiamo parlando oggi. Il concetto è ritrovamenti. E ritroviamo il nostro amico Robert Miles, che oggi, ragazzi, nel giorno in cui ci ha salutato Varenne, ci ricorda che si può essere bambini e si può ritornare bambini ascoltando della buona musica. E allora ritorniamo tutti indietro al 1995. Tre note, tarararam, di cui due ripetute che ancora oggi ci fanno volare e ci fanno tornare così. Children.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.
4: Rhythmic History 95.

0: del per quanto possa essere stupido o rendere stupido l'amore è sempre bello, e Lady Gaga lo vuole. Want Your Stupid Love chiude la nostra session di musica senza interruzione. Prima abbiamo sentito anche Toby, Becky G, Taylor Swift, Anna, Robert Miles dal 95 con Children, brano epico. E allora parliamo di ritrovamenti, ve l'ho raccontato prima, ritrovati 9 milioni in Belgio da parte dei lavoratori che stavano ristrutturando una casa, avendo fatto la denuncia nel modo giusto e non essendo stati ricriminati da parte di nessuno nello stabile, neanche degli eredi, questi soldi diventeranno loro. Dall'altra parte invece a Bitonto la Nettezza Urbana è stata chiamata in causa da un signore che, avendo letto non pagabile il logo, perché la vincita era altissima, era una vincita da più di 1 milione, chiaramente non poteva pagarla alla tabaccheria, lui invece ha frainteso il non pagabile il logo con non ho vinto e l'ha buttato, ma poi gli è stato detto no, guarda che il biglietto era vincente, quindi inizia il patema d'animo, chiama la Nettezza Urbana di Bitonto che si mette a disposizione. Non solo hanno trovato il biglietto che era stato buttato, che stava per finire al macero pochi istanti prima del macero, ma lo hanno riconsegnato al legittimo proprietario. Quindi chapeau per questi lavoratori. Ed è arrivato un messaggio bellissimo a tal proposito da parte di un amico che invece ci invita a sensibilizzarci su una cosa importante proprio qui nel Lazio. Fra un attimo le vostre voci, si parla di ritrovamenti. Se dico la cosa che più di tutti ti ha dato fastidio ritrovare al rientro dalle vacanze, cosa mi rispondi?
1: Drive Time. Che erdaglie sia con te.
2: Novità.
1: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Cazzai, Animal. Swedish House Mafia. Lee Kelly. Happiness is so sad.
2: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Che raio sia con te!
2: Summer!
4: Estate!
2: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: si passa un'altra. Ma life is going
1: ciao,
0: on.
1: Ciao, dimensione, suono Roma. Sono Burak Yeter. E questa è la mia canzone. Ciao, Roma.
0: Ma che patato lui, ragazzi, per fargli di tutta sta roba in italiano è stato un delirio, un Burak, ve lo posso garantire. Ci ho messo almeno 8 minuti. No, non è vero, ci siamo tipo mezz'oretta, io ho dovuto far ripetere mille volte perché a me non piace fare le cose con l'intelligenza artificiale, mi piace la voce vera degli artisti, soprattutto quelli con cui sono amico. Lui è stato il prossimo, il mio primo editore, perché sì, prima di fare tutto questo, prima di fare la radio, prima di fare la televisione, io faccio musica, faccio il rapper, e prima di farlo in italiano l'ho fatto in inglese, anzi Spanglish. Mi arrivò una chiamata che disse: sai, ti piace la stile che fa Pitbull? Qua roba lui, Spanglish, mezza italiana, mezza spagnola, mezza americana. Sì, assolutamente, saresti in grado di farla? Sì, ci posso provare. Guarda che Gabriele Ponte ha bisogno per la sua casa discografica, la Denzel Lob, di un cantante, servirebbe per un pezzo, si chiama Mojito. Mamma mia, ma che me stai a dire, Capriponte, F65, Amblu da Budi da Budà. E quindi, ragazzi, sono ricorso subito al mettermi lì a scrivere. Il mio primo successo internazionale si chiama proprio Mojito. Poi da lì ci fu Ainama, Busadora e un altro paio di successi internazionali, tutti in Spanglish. E poi sono ritornato nella mia dopo Ibiza, dopo la collaborazione con Costa Crociere. Ho avuto la fortuna di arrivare in Rai da Raffaella Carrà, dalla Rai alla radio, e dalla radio sono arrivato qui nel gruppo RDS su Dimensione Suono Roma il pomeriggio, mentre la mattina su Disco Radio per quanto riguarda il territorio milanese, e in giro per tutta Italia con i nostri tre brand. Detto ciò, ragazzi, vi ho già spoilerato prima che la settimana prossima non ci sentiremo, ma ci vediamo. Ci vediamo a Falconara, vi svelerò presto la data. Ci vediamo il 4 e 5 a Tarquinia. Se doveste essere così in vacanza e andarvene verso il nord, il 29 sono a Pavia, in provincia di Pavia, a Casteggio. E poi ci risentiamo in onda con il Regular Time, che la settimana prossima si interrompe a partire dal 1 settembre. Riparte tutta la nuova stagione del Kerdai e sia con te. Cose che ritroveremo, perché oggi si parla di ritrovamenti. I ritrovamenti, ragazzi.
2: Don Cash.
0: Salve.
2: Don Cash, ciao Luca.
0: Ciao Luca.
2: Senti, per quello che ha vinto i 9 milioni, è stato così fortunato? Che
0: ha vinto, no, ha vinto un milione, l'aveva buttato nella spazzatura, ma il biglietto fortunato è stato ritrovato dalla Lentezza Urbana che gliel'ha restituito.
2: No, gli hanno riportato il biglietto? Fai un appello, digli a noi servono 150.000 euro per comprare un'auto emoteca, un mezzo per far donare il sangue e aumentare le donazioni, e così essere utili a chi ne ha bisogno. Grazie a tutti, ricordo a tutti che c'è bisogno di sangue in nella regione Lazio e che dobbiamo solamente donare il sangue. Grazie.
0: Esatto, è utile.
2: No, ovviamente Luca, donatori nati della Polizia di Stato.
0: Non c'è bisogno, perché adesso dice il suo numero di telefono. Grazie di tutto, un abbraccio a Luca, e vi ricordo che è importante donare. Io ve lo dico perché ho passato un mese della mia vita in coma, e quindi da lì ho capito la sottile linea che separa la vita dalla morte, quanto sia sottile e quanto le cose non capitino sempre agli altri. Dici, per il momento tutto a posto, nella mia famiglia tutto bene, non ci serve niente, quindi perché donare? Perché donare è importante, perché se domani succede un problema e gli altri diventiamo noi, allora avremo bisogno di tutti gli altri che hanno donato. Quindi pensateci, se avete del sangue buono che può aiutare qualcuno, magari passatemi una mano sulla coscienza, prendete una granita dopo averlo fatto, fatevi un bel giretto, ma donate il sangue e donate la vita.
3: Drive time. Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Un vento vagabondo.

0: Highlights and Love It, Real to Real, Madness Done Me, in casa di menzione sono Roma con lo zio Don Cash. Messaggio anonimo, mettete Animal delle Cat's High, please, vi prego per favore, amo questa canzone. Sì, intanto firmatevi una manata di messaggi, fra un po' la sentiremo, è la nostra, è una delle nostre tre novità, perché ogni settimana scopriamo almeno due o tre novità che vengono dal mondo, dall'Italia o dal panorama internazionale. La miglior musica di domani la scopri qui, in anteprima radiofonica, su Dimensione Suono Roma, in questo caso con Don Cash. E benvenuti in famiglia, perché stavamo aspettando proprio te.
1: Drive Time.
2: Che il dai sia con te.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.

0: musica.
1: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
0: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
0: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Summer,
5: estate,
4: il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo.

Era Jubel, Kling Land, e anche se in questi giorni abbiamo scoperto la novità di Jubel che si ripresenta sulle classifiche discografiche con Ocean House. E invece il turno di una nuova novità, è un'allitterazione, ma qui dentro la musica nuova la comanda, la fa da padrona. Questa volta la firma Joel Corey, si chiama Whisper. Dimensione suono.

0: quale uomo? Woman, Peggy Goo, Higher Star, In Casa Dimensione Suona Roma, prima anche Florida e Keisha, Ride Round, Whisper di Joel Corry, la novità, e poi Klingland con Jubel, Buona Domenica di Safe, qui la buona musica non manca mai. 17.52 in questo istante, martedonna, il 18 agosto, perfetto centro di quest'estate e anche di questo mese di agosto, ragazzi. E allora parliamo di cose che avete ritrovato. Ho ritrovato al mio ritorno una Roma ancora più sporca. Il nostro amico Marco dice, dopo aver passato in giro per il mondo, passando dalle le più grandi capitali europee e anche le spiagge, devo dire, del sud, mi sono accorto che comunque Roma, ragazzi, è maltrattata. Marco, lo sai che questa cosa per me è sfondare una porta aperta, io ve lo dico sempre, e non me fa da solita storia la supercazzola dei ma sono i turisti, perché i turisti non vengono nelle zone dove viviamo noi, i turisti non usano i nostri cassonetti, i turisti non guidano male, i turisti non buttano le carte dalle loro macchine, insomma non sono loro il nostro problema, anzi. Ma parlando di cose belle, di spiagge belle, di sicuro ci sono delle spiagge che meritano un plauso. Sono 25 le spiagge più belle del mondo e tra queste 25 ce ne sono 3 italiane. L'ultima, la 25esima, la spiaggia della Cinta in Sardegna. Poi ci sono Ipanema Beach a Rio de Janeiro, in Corsica la plage della Palombage, più beach di Colacao nelle Hawaii. Cioè ragazzi, stiamo parlando di spiagge veramente belle. Andiamo alla posizione numero 20, dove troviamo la spiaggia di Bondi Beach a Sydney in Australia, e alla 18 la spiaggia dei conigli di Lampedusa. Saliamo con la classifica, c'è Clearwater Beach alla 17 in Florida, Kalinkin Beach di Nusa Penida in Indonesia, ragazzi, posti incredibili, Kite Beach si trova a Dubai negli Emirati Arabi, e poi ancora salendo troviamo Tobacco Beach alla 13, Playa Muro di Mallorca in Spagna, ancora un'italiana tra le prime, l'unica, la spiaggia Pelosa, che arriva, la spiaggia La Pelosa, che arriva dalla Sardegna alla posizione numero 8. E invece adesso poi troviamo Colla Cove di San Diego, California, Banana Beach della Thailandia, Praia de Falaise del Portogallo, e ancora la quarta posizione, la più bella del mondo, Aruba, Eagle Beach, la numero 3, Balloons Legon in Grecia, a Creta per l'esattezza, e poi Elafonisi Beach, ancora una volta in Grecia, e la più bella di tutte che vince il premio come spiaggia meravigliosa è Isla Passion Excursion and Tour, che si trova a Cozumel in Messico. Adesso che ti ho detto tutti questi nomi, io non so se qualcuno di voi ha visto queste spiagge o è stato in spiagge meravigliose come questo, ma se avete voglia di raccontarmi qual è secondo voi la spiaggia più bella del mondo, 393 019 119. C'è un posto che risponde alla domanda di Dargen D'Amico ed è Dimensione Suono Roma, il posto dove si balla.
1: Drive time. Che il Daje sia con te.

0: già, perché si vive se non si balla? D'Argento Amico, dove si balla con Dimensione
1: Suona Roma. Barbara, scusa, mi dispiace, non ti contraddico mai, ma questa volta sui turisti hai pienamente torto.
0: Cioè, secondo te i turisti sono loro il problema di Roma? Sono i turisti che distruggono la nostra città, che sporcano tutta la nostra città? Sono solo i turisti?
1: Io lavoro spesso, qui nel mio palazzo ci sono... su 40 appartamenti sono 22 bed and breakfast e quindi non diciamo stupidaggini, non sono tutti così, ma tanti sono veramente dei grandi zozzoni, non è vero? Qui in Italia fanno un po' come gli pare, a casa loro sono molto più educati, quindi evitiamo di darci, come si dice, la zappa sui piedi, no? Loro non sono migliori di noi, per fortuna, non tutti, anche fra di noi italiani. Un bacione, ciao.
0: Ma infatti non ho mai detto che i turisti siano migliori di noi, ed è anche abbastanza naturale che quando uno è in vacanza abbassa le difese, pure noi quando siamo in vacanza siamo ancora più caciaroni, probabilmente più disattenti rispetto a casa nostra. Ma quello che ti faccio notare, quello su che ti dico è: ora, beata te che vivi in un posto dove su 40 appartamenti 22 sono bed and breakfast, ma non tutti viviamo in centro. E quindi la domanda che ti ho fatto prima è: secondo te Tor Vergata, a Balduina, a Garbatella, in tutto quello che è Roma, fuori, non dove ci stanno i turisti in centro, il problema sono i turisti? Cioè, secondo te sono i turisti che guidano male, sono i turisti che sporcano i nostri marciapiedi, sono i turisti che camminano e buttano il mondo per terra? No, guarda, mia cara, te lo dico per esperienza vissuta, perché li guardo, perché io stesso, con la faccia che mi ritrovo e col fatto che non sono proprio un romano doc, vengo preso per turista, a me tre quarti delle persone mi parlano in arabo o in inglese, figurati. Eppure no, li guardo le persone, e devo dire che noi stessi spesso e volentieri non ci facciamo un'autocritica come dovremmo. Ma questo è un altro paio di maniche, stiamo parlando di cose che avete ritrovato e che vi hanno dato fastidio al vostro rientro dalle ferie. 393 0119 119. La maleducazione e la sporcizia è una cosa che ha citato prima un amico, che comunque dà fastidio ritrovare quando si rientra a casa.
2: Drive time. Che erdaie sia con te.

0: redazione, voliamo in redazione per le ultime news dalla capitale.
1: Bentrovati da Francesco Certo, proseguono le attività di ricerca del velivolo disperso dalla serata di domenica. L'ultraleggero, partito da Capo d'Orlando, era diretto a Sibari. A bordo due avvocati romani in vacanza in Sicilia, Carlo Arnulfo e Angela Bucico. Le ricerche sono coordinate dalla prefettura di Cosenza. L'ulteriore elaborazione dei dati relativi alle celle telefoniche ha consentito di restringere il campo delle ricerche verso l'area Monte, compresa tra i comuni di Fuscaldo, San Pietro di Fuscaldo e Scarcelli. Tassista pusher arrestato a Fiumicino dalla Guardia di Finanza. Fra il portabagagli della sua auto bianca e l'abitazione aveva nascosto 1,3 kg di hashish, sequestrati inoltre oltre 20.000 euro, arresto convalidato, disposti i domiciliari. Un'ulteriore stretta antidroga è stata condotta negli ultimi giorni dai carabinieri di Roma, che hanno eseguito 16 arresti, in particolare a Via degli Estensi, fermata una 23enne romana che possedeva un campionario di stupefacenti, tra cui oltre 0,5 kg di chetamina e 55 grammi di hashish, sequestrati oltre 2.000 euro in contanti. Lutto nel cinema italiano per la scomparsa a 98 anni di Fulvio Lucisano, decano della produzione cinematografica italiana. Ha attraversato oltre 70 anni di cinema, da Ricomincio da Tre con Massimo Troisi, al Tassinaro di Alberto Sordi, al Grande Cocomero, Notte prima degli esami ed Ex. Le produzioni dell'Italian International Film hanno conquistato 5 David di Donatello, 4 Nastri d'Argento e ottenuto 2 candidature agli Oscar. A dare la notizia della scomparsa di Lucisano, la figlia Paola sui social. Lutto nel mondo dell'ippica, è morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il leggendario cavallo è deceduto a 31 anni mentre si trovava nell'allevamento di Eboli, in provincia di Salerno, dove ha trascorso gli ultimi anni. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You
0: know what time it is. Ripartiamo con la musica e le hit. Buon martedì.
2: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Estate, musica, musica senza alcuna interruzione. In casa Dimensione suona Roma. La cosa che ti ha dato fastidio rientrando dalle ferie, quella che hai trovato e ti ha stressato particolarmente, al 393 0119 119. E abbassate il volume dello stress e alzate quello della musica. Cinture allacciate, torniamo al 90 con i Technotronic. Pump up the jam.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione suona Roma.
4: Rhythmic History 1990.

0: Gioia Samurai J. Ritrovare, ragazzi, la parola di oggi è ritrovare. E allora ben ritrovati in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. Prima abbiamo ritrovato anche i Technotronic con Pump Up the Jam dal 1990. Ritroviamo anche le voci, i nostri saluti a Francesco, alla nostra amica Maya, Gabriele che ci ascoltano dalla Sardegna, Daniele che invece ci ascolta insieme a Gigi da Santa Marinella. Buon pomeriggio e benvenuti in casa Dimensione Suono Roma. Allora ragazzi, parlando di ritrovamenti, ciao a chi è con me.
1: Barbara,
0: ciao,
1: grazie a Dio che ci avrò questi sei giorni da prima di settembre, mi sono messa da parte qualche soldino per andare a staccare e andare via da questo caldo infernale di Roma, e quando torno ci stanno i panni da lavare, la casa da sistemare, e pazienza, mi sono fatta 5 giorni di vacanza. Un bacio, ciao.
0: Ah, quindi già ti stai stressando pensando che quando ritornerai dalle vacanze ci saranno i panni e le cose da fare. Ritrovamenti che ci hanno dato fastidio al rientro dalle ferie. Le tasse, la bolletta del gas, ecco cosa mi ha stressato al mio rientro. Ciao, sono Simone, vi scrivo da Tor Vergata. Ciao donne, mi chiamo Ileni.

4 rientri ancora qui che stressa. Ma non è che hai qualche consiglio? Sì, mandalo un peli. Cioè, adesso che voi siete tornati, mi servirebbe un'altra settimana di peli per riprendersi dal figlio. Fai una cosa, manda tuo figlio un peli con qualcuno, con i suoceri, con i genitori di un amichetto. Insomma, vedi tu così, magari vi potete rialzare. Almeno provateci. In ogni caso, ragazzi, a destressarvi ci pensiamo noi con la musica di Dimensione Sonora.

Beh, una casetta sull'oceano ti leva tanti problemi. Ocean House, le note di Jubel in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, parlando di casa e di mare, mi viene in mente casa mia. Io sono nato in Sicilia e ve lo devo dire. Ancora non ve l'avevo comunicato, però dalla settimana prossima sappiate che ci potrebbe essere, no, ci sarà di sicuro una variazione. Perché? Ci salutiamo per una settimana, non vado in ferie, mi vado a trovare mamma, mi faccio un tuffetto in piscina, vado dal notaio, do un bacetto alla mia mamma e poi ritorno su. Me ne vado dal lunedì prossimo, poi ritorno il 29 a Pavia, a Casteggio, per fare lo show. Qui in provincia, ci vediamo in provincia, oddio, ci vediamo a Tarquinia il 4 e il 5, però la settimana prossima in onda, nel pomeriggio, il drive time della capitale non ci sarà. Me ne vado per 7 giorni, quindi ci risentiamo in onda, regular time dalle 16 a partire dal 1 settembre. Ma adesso ci siete voi e le vostre voci. Stiamo parlando di ritrovamenti. Ritrovati in Belgio 9 milioni di euro, ritrovato un biglietto vincente che era stato buttato nella spazzatura a Bitonto grazie ai signori della nettezza urbana. Te ne parlo fra un attimo, ma adesso facciamo parlare la musica. C'è Dua Lipa con Physical.

0: Boy Slim, Rita Ora, Praising You. Quella cosa che vi aspettava rientro dalle vacanze vi ha stressato.
1: Cioè, buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Dimensione Suono Roma.
0: Esatto.
1: Ivan a Davidonia.
0: Ciao Ivan.
1: La sorpresa che ho ritrovato dalle vacanze, infatti
0: sì,
1: adesso riparto. Le bollette, Don Cash. Le bollette, quante ce n'erano? C'era la cassetta. E poi ha pure piovuto ieri, se sono tutte fracicate.
2: Andiamo bene, proprio bene.
1: Mo ce la metto come scusa, ma che poi ritornano.
0: Bravo.
1: Mo riparto però, me le porto, le pago fuori, sono venuto solo a controllare la casa. Ciao, buona serata a tutti.
0: Okay.
1: Buone vacanze.
0: Hai fatto bene, le bollette in vacanza si pagano meglio.
3: Drive time.
4: Che Erdai sia con te. For you.
3: Late più ritmo.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Nelle prossime ore transitato l'impulso instabile sull'Italia, torna ad aumentare la pressione con l'anticiclone subtropicale che mercoledì garantirà una giornata in prevalenza ben soleggiata anche sul Lazio. Qualche annuvolamento sparso al mattino, delle velature di passaggio, ma senza rischio di fenomeni. Le temperature torneranno leggermente ad aumentare nei valori massimi, ancora caldo ma non ai livelli delle scorse settimane, con massime fino a 33-34 gradi in pianura e in città a Roma. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
6: Eccolo!
5: E questa è il mio hit, I Can't Wait, featuring Chiesa.

0: L'amore come la musica non sono ieri, né oggi né domani, ragazzi, ma sono tutti i giorni. Che cosa vi ha stressato particolarmente al rientro dalle vacanze? Domanda che vi ho fatto al 393-0119-119 sulle note dell'Amour Toujours di Gigi Dag.
1: Cosa mi ha stressato delle ferie?
0: Già.
1: Il fatto di non esserci ancora andato. Ciao belli,
0: e Righi, e allora lo capisco. Vediamo chi ha ancora cose di cui lamentarsi, cose che l'hanno fatto stressare al rientro dalle ferie, al nostro numero di telefono.
2: Drive Time.
3: Che Erdai sia con te.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Che Erdaie sia con te.
2: Summer.
3: Estate.
2: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: anche la voce della Queen, Ornella Vanoni, con Santa Allegria in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. Allora, si parla di ritrovamenti, voliamo in giro per il mondo e parliamo di ritrovamenti. Voliamo per un attimo in Belgio, dove dei lavoratori hanno trovato in una stanza, mentre stavano facendo una ristrutturazione di un palazzo, hanno trovato una stanza contenente 9 milioni di euro.
1: Andiamo bene, proprio bene.
0: E devi dire chi si è scordati per 9 milioni di euro, come mai stavano là? Hanno fatto tutte le giuste denunce per i soldi, nessuno li ha chiesti indietro, non sembrano appartenere neanche alle proprietà dello stabile e neanche agli eredi. Ergo, se le cose sono fatte bene, fra un tot di mesi questi soldi potrebbero diventare di questi lavoratori, che diventeranno da semplici operai a operai milionari e ne piace. Dall'altra parte invece gli operai della Nettezza Urbana di Bitonto sono andati incontro e hanno aiutato tantissimo questo signore che aveva vinto il Gratta e Vinci ma per errore l'aveva buttato, quindi ha chiamato la Nettezza Urbana, ha fatto richiesta perché venissero fermati i lavori. Incredibile, tutta la città si è messa a disposizione, hanno bloccato tutto, sono andati a cercarlo e lo hanno ritrovato. Non solo ritrovato,

ritrovato, ma riconsegnato anche al padrone di questo biglietto vincente. E allora parliamo di ritrovamenti, perché al contrario, davanti a me c'è la lista delle città più stressanti d'Europa, e quindi lo stress è lì che ti aspetta e ti ritrova appena torni dalle vacanze. Vi ho chiesto qual è la cosa che al rientro dalle vacanze di più in assoluto vi ha stressato. Il nostro amico Francesco dice al 393 0119 119: le liti con il capo. Sono rientrato in ufficio giusto ieri mattina e già subito lite. Ancora Massimo da Roma: mi suocera, mi stressa, mi stressava in vacanza, appena siamo arrivati l'abbiamo vista lì al capezzale davanti alla porta di casa, che stress soltanto vederla. Va bene, continuate così, quella cosa che al rientro vi ha stressato, di sicuro non l'amore. L'amore non dovrebbe mai stressare, anzi dovrebbe darti un segnale. Vi ricordate Show Me Love di Robin S? Questa è la nuova versione, ripresa con la voce di Albie White, si chiama I Need a Sign. Show Me Love.

0: anche l'ombelico del mondo in casa dimensione su Roma con Don Cash. La cosa che vi ha stressato al rientro dalle ferie.
1: Don Cash, buon pomeriggio, grazie. Salve. Delle bellissime musiche, della stupenda compagnia e della tua voce pimpante.
0: Ma
1: da
0: grazie
1: Carolina.
0: A te. Grazie caro.
1: Sto andando a lavorare da adesso.
0: Allora,
1: 18.05. La domanda è questa: la gente che va attorno stressata, la domanda è perché andate a spendere soldi per andare in vacanza? Poteva rimanere a Roma come ho fatto io. Voleva rimanere vicino al capezzale di una mamma che sta morendo e così può darsi che lo stress se lo lasciava a casa. Ciao, non serve fai sentire questa cosa triste,
0: serve,
1: però che palle sta gente,
0: allora,
1: che sente lo stress. Ma vivesse un pochetto un po' dei problemi invece di vivere solo stupidaggini.
0: Allora,
1: voglio bene, Don Cash.
0: Grazie di cuore, grazie a te Carolina, io l'ho fatto sentire perché ci tengo, perché soprattutto grazie alle tue considerazioni, magari chi pensa, ah che stress è il capo, che stress è il traffico, invece si rilassa e pensa che i problemi gravi sono altri. Niente tristezza, anche se la prossima di Bebe Rich e David Guetta.

0: Ritrovamenti!
1: Buonasera, Don Cascio, Ruggero, un sacco bello.
0: Cioè, grazie, ben ritrovato.
1: A parte il fatto che sono contento di aver ritrovato te quando sono ritornato dalle vacanze qui in radio. Ma cioè, una cosa proprio che non capisco, che non concepisco, che non c'è proprio nessuno qui in città. Cioè, come l'ho lasciata, l'ho trovata. Cioè, io voglio la confusione, cioè, io voglio proprio il caos. Cioè, voglio proprio l'amore nel traffico. Love, love, love.
0: E noi lo amiamo il traffico. E comunque sappiate che la città più stressante, l'abbiamo scoperto oggi durante la giornata nell'episodio che magari vi siete perso, è Milano, la più stressante in Italia, la quinta per quanto riguarda l'Europa più stressante per il traffico. E regà, però sono dilettanti perché dicono che sono tanto stressati, tanto da passare 30 minuti al giorno in macchina. 30 minuti.
2: Andiamo bene, cioè, proprio bene.
0: Ai milanesi 30 minuti gli sembrano tanti. Ah, hai capito quelle che...
3: In che senso?
0: E da noi 30 minuti si fanno panna a piar latte, 30 minuti sono così per gradire. Ma io per gradire ritorno domani dalle 16 alle 19 nel Drive Time della capitale. Da parte di Don Cash è tutto. Peace out and I love you. Ci ritroviamo qui domani.
4: Cherdaglie sia con te.
5: Drive Time.
6: Cherdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.

0: Ben trovati da Francesco Certo, una 50enne polacca, la donna uccisa nel primo pomeriggio a coltellate in un'abitazione di Colleferro. I poliziotti del commissariato intervenuti nell'abitazione di via Cristoforo Colombo hanno fermato il marito, un 69enne tunisino. Sarebbe stato lui, secondo una prima ricostruzione, ad accoltellare la moglie. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di rianimare la donna. Momenti di tensione ieri a Olevano Romano, dove un 29enne senegalese, alto circa 2 metri, in forte stato di alterazione, ha seminato il panico nel quartiere Valle, danneggiando arredi e urlando. Alcuni residenti si sono barricati in casa. Lo straniero ha preso a calci e pugni i carabinieri, che l'hanno immobilizzato con lo spray al peperoncino. 4 militari sono rimasti feriti, uno di loro sarà sottoposto a intervento di chirurgia maxillofacciale. Ferito anche il sindaco di Olevano, Umberto Quaresima, rimasto contuso a un braccio. Lo straniero è stato denunciato per resistenza e lesioni. Tutti gli accertamenti sono in corso, non possiamo escludere nessuna ipotesi, anche se allo stato attuale non ci sono elementi per ipotizzare cause diverse da quelle accidentali. Lo ha detto il procuratore di Vireti Carlo Villani in merito all'esplosione nella fabbrica di munizioni avvenuta il 13 agosto nell'area industriale di Colleferro. Una violenta ondata di maltempo, caratterizzata da un'intensa tempesta di fulmini, ha interessato 20 ottenne nella notte, provocando un guasto all'impianto elettrico del desalinizzatore che garantisce la produzione di acqua sull'isola. Il guasto dunque ha determinato l'interruzione del servizio idrico in tutto il territorio di 20 ottenne. Oltre 300 tifosi e cori da stadio a Ciampino hanno accolto Rodrigo Mora, all'esterno portoghese, ultimo arrivato tra i giallorossi. Yannick Sinner ha lasciato Torino e è tornato a Monte Carlo, dove si è allenato con il coach Vagnozzi. Le terapie al ginocchio destro sono state ultimate. Il fuoriclasse azzurro proseguirà gli allenamenti in questi giorni per testare le sue condizioni e decidere se partire o meno alla volta degli US Open. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: 19 in punto.

sera a tutti, tra l'altro con un clima decisamente migliore rispetto ai giorni scorsi, si sta molto meglio, non dico da golfino sulle spalle, però la questione è cambiata decisamente. Io sono Lorenzo Palma, insieme fino alle 22, la musica subito con Baby Baby Corona.

dopo un bel po' di anni che ci lavoravano dietro con Ed Sheeran. Buona serata a tutti, buon rooftop del martedì 18 agosto insieme a Lorenzo Palma. Ci accomodiamo in terrazza per dare un'occhiata alle iniziative romane che ripartiranno praticamente un po' tutte a partire dalla settimana prossima. Parleremo anche di eventi che ci portano direttamente al mare, a due passi dal mare, ma oggi, visto che con Don Cash si è parlato insomma di quelle cose che ci stressano particolarmente in vacanza, mi piacerebbe raccontare invece delle cose belle che viviamo durante le giornate proprio di ripresa, cioè nel senso parliamo di ingredienti. Qual è per te l'ingrediente fondamentale per poter dire è stata proprio una bella giornata, quindi giornate perfette o quasi, cioè cosa necessitano, qual è l'ingrediente fondamentale? 393 0119 119 su WhatsApp.

0: Il tema della sera appena lanciato, stiamo parlando di giornate perfette o quasi, e quindi qual è quell'ingrediente fondamentale per poter dire a fine giornata: oh, è stata proprio una bella giornata. 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Bausa, Lose Myself. Lose Myself. Joel Corry, Whisper. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora...

0: vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
0: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: Nelle prossime ore transitato l'impulso instabile sull'Italia, torna ad aumentare la pressione con l'anticiclone subtropicale che mercoledì garantirà una giornata in prevalenza ben soleggiata anche sul Lazio, qualche annuvolamento sparso al mattino, delle verature di passaggio ma senza rischio di fenomeni. Le temperature torneranno leggermente ad aumentare nei valori massimi, ancora caldo ma non ai livelli delle scorse settimane, con massime fino a 33-34 gradi in pianura e in città a Roma. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimè.

sul rooftop di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quando l'argomento dominante di questa sera riguarda le piccole cose che ci rendono felici, quelle giornate perfette o quasi, perché a volte basta veramente poco. Qual è l'ingrediente fondamentale perché a fine giornata possiate dire: oh, è stata proprio una bella giornata, o comunque è stata una delle più belle? E l'argomento lo affrontiamo al 393 0119 119, e parliamo proprio di questo. Una bella cenetta fuori può essere un motivo interessante quando mi ci portano, dice Federica. Filippo giustamente scrive: quando ci metto 15 minuti per tornare a casa anziché un'ora. Come contraddirti?

0: vitale, quindi parliamo di piccole cose che ci fanno svoltare la giornata, cioè quell'ingrediente fondamentale per poter dire oh, è stata proprio una bella giornata, un bel messaggio anche di gente che se la viaggia parecchio.
1: Ciao ragazzi, c'è Luca del Valemonte Pulciano. Oggi con mia moglie abbiamo fatto 450 chilometri da Montepulciano a Livorno per andare a mangiare il cacio.
0: Per dire.
1: Giornata meravigliosa.
0: Capisci? Cioè sono quelle piccole cose che ti svoltano la giornata, quindi il tema è proprio questo, qual è quell'ingrediente fondamentale per poter dire a fine giornata oh sì che è stata una bella giornata. 393 0119 119 su WhatsApp.

0: 15 su Dimensione Solo Roma, e fra poco ritorniamo ancora con il tema della sera.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. Mi diverto.

0: Sì.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Speciale agosto, chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.

0: Ed arriva un gruppo al femminile, è arrivato proprio un messaggio poco fa quando è che suonate le Ketsai ed è arrivato il momento di farlo. È una collaborazione con Ed Sheeran, un super gruppo, tra le altre cose due volte candidato ai Grammy. Questa è Animal.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

suo EP appunto Wild, ho novità su Dimensione, sono Roman Kezai da questo progetto Animal, nella sera di Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, quando parliamo comunque di quelle cose che ci svoltano la giornata e ci fanno stare particolarmente bene. 393 0119 119 e fra poco ritorniamo con i messaggi arrivati.

0: ed è stata anche molto simpatica, cioè perché si è fatta portare intanto sul palco, cioè ha raggiunto il palco con le stampelle e ha detto da dove eravamo rimasti, quindi è ripartita proprio da quel momento un po' difficile per lei sicuramente nell'ultimo periodo, però in maniera molto ironica ha recuperato diciamo questa difficoltà. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 c'è il nostro bel rooftop per parlare di quelle piccole cose che ti svoltano la giornata, che la rendono felice.
1: Possono essere piccolissime. Allora, una cosa che mi fa svoltare bene la giornata è comprare un grattino e vincere anche 10-15 euro, non dico tanto. Okay, poi okay,
0: piccola cosa.
1: Vabbè, se dovessi vincere più, ancora meglio, però.
0: Chiaro.
1: Anche 10-15 euro mi farebbero cominciare bene la giornata. Un saluto dalla cucina, ciao Lori.
0: Ciao, buona serata a te, Ali. Intanto c'è Lost Frequencies. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: La sera da Francesco Certo ho ucciso io, mia moglie ha ammesso di essere l'autore del femminicidio di Colleferro parlando con la polizia. L'uomo arrestato poco fa dopo aver ucciso a coltellate la moglie, una 50enne polacca, al culmine di una lite. Il fermato, 69enne tunisino da 20 anni in Italia, ha 5 figli. A dare l'allarme la figlia della vittima. Inutili i soccorsi, sul posto il PM della procura di Velletri diretta dal procuratore Carlo Villani. Era ricercato da 4 anni il 30enne turco intercettato dalla polizia su un volo low cost partito da East Midland e diretto a Ciampino. Il ragazzo era stato condannato a 10 anni di reclusione per la morte di un uomo avvenuta nel 2020 durante una lite in una provincia turca e deve scontare una pena residua di quasi 6 anni. La segnalazione alla Polaria di Ciampino, giunta dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia, il 30enne condotto a Regina Celi. Dal prossimo 22 agosto, per le nuove regole del contrassegno unificato disabili europeo, che hanno disposto la riduzione delle targhe da 3 a 2 con l'indicazione della principale e della secondaria, potranno accedere nelle zone a traffico limitato solo quelle appartenenti alla prima tipologia. Fino al 21 agosto sarà comunque ancora possibile effettuare la scelta tramite lo sportello online di Roma Servizi per la Mobilità, un'alternativa presso lo sportello al pubblico di via Silvio D'Amico, previo appuntamento. Per chi non dovesse provvedere all'indicazione delle targhe, dal 22 agosto scatterà l'individuazione d'ufficio. Oltre 300 tifosi e cori da stadio hanno accolto a Ciampino Rodrigo Mora, l'esterno portoghese ultimo arrivato tra i giallorossi. Il talento lusitano si è fermato a salutare i tifosi, a firmare autografi su quaderni, maglie e sciarpe. Ora le visite mediche e le firme. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time
1: it is. Pochi secondi alle 20.
2: Hanno fatto la storia del ritmo.
1: Il Lorenzo Palma, il nostro bel salottino estivo, fa caldo per cui ci mettiamo fuori all'aperto sul rooftop, qui oggi si sta particolarmente bene rispetto agli altri giorni. Argomenti da affrontare diversi, il tema della sera riguarda quella piccola cosa che potrebbe svoltarti la giornata in modo tale che a fine giornata tu possa dire: oh, che bella giornata che è stata. Dimensione suono.
3: Rhythmic History 99. Hey girls, boys, superstar DJs, here we go!

0: di Karol G che si chiama Viajando por el Mundo, appena sentita su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon martedì 18 agosto, siamo ancora nel bel mezzo del periodo delle vacanze, molti romani che ci ascoltano dai luoghi di vacanza dove le temperature a quanto pare si sono abbassate un po' dappertutto, anche altrove. 393 0119 119, qual è l'ingrediente fondamentale per poter dire è stata una bella giornata, quindi a fine giornata essere soddisfatti perché è successo quel qualcosa che l'ha
1: resa. Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera, eccoti.
1: Allora, l'ingrediente per una giornata perfetta sarebbero almeno 6-7 ore di sonno.
0: Brava.
1: La notte precedente, ma dato che a quanto pare non mi è concesso, mettiamola così, una giornata al mare, uno spaghettino alle vongole, due bollicine vicino. Oppure facciamo così, visto che fa tanto caldo, l'andiamo a fare in montagna. No,
0: brava.
1: Però poi lì le vongole.
0: No.
1: Vabbè, rimaniamo al mare, dai, va bene così.
0: Beh, si può fare una bella polenta taragna in montagna volendo.

0: con Joji di Beautiful, appena sentita alle 20.14 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Siamo a Lorenzo Palma fino alle 22. Ci sono piccole cose che a volte ci svoltano la giornata, ce la fanno rendere più bella, insomma, ce la fanno apprezzare ancora di più. Piccole cose come, per esempio, che ne so, le temperature di oggi, leggermente più basse, per me sinonimo di vita totale. Qual è quella cosa che potrebbe svoltarti la giornata? Tema della sera. Buonasera. Eccoci, ci siamo.
1: Ciao Lorenzo, buonasera. Mamma mia, fa freddo ragazzi.
0: Come fa
1: qua
0: freddo?
1: Fa veramente freddo. Stasera la cucina bello. In strada, per fortuna ci stanno tutti i fuochi accesi, perché ci stanno meno di 20 gradi. Mamma mia,
0: allora,
1: però spettacolare l'Alto Adige, guarda. Veniteci, ve lo consiglio.
0: Promozione.
1: Ecco, l'ingrediente della giornata, ma delle tutte le giornate, l'ingrediente della vita, sì, è la felicità, secondo me. Mm. E la felicità vuol dire i sorrisi. Okay. Per me è questo.
0: Bello.
1: Ciao a tutti.
0: Mi piace il sorriso, perché cioè, lei non va su una cosa specifica, cioè quell'ingrediente che mi serve perché la giornata possa essere speciale, cioè la felicità in generale rientra proprio nell'ingrediente generico, insomma, che fa la differenza. 393 0119 119 per i vostri messaggi vocali su WhatsApp.

Zaprocky durante un'intervista in un podcast ha detto: no, sta lavorando sodo, un disco nuovo, per cui insomma sì, ha fatto un riferimento culinario. Comunque c'è della carne in pentola, ecco, in qualche modo, e questo è quello che ha detto. Noi torniamo tra poco invece con il tema della sera, che riguarda quel piccolo ingrediente che però potrebbe svoltarti la giornata.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Nelle prossime ore transitato l'impulso instabile sull'Italia, torna ad aumentare la pressione con l'anticiclone subtropicale che mercoledì garantirà una giornata in prevalenza ben soleggiata anche sul Lazio, qualche annuvolamento sparso al mattino, delle velature di passaggio ma senza rischio di fenomeni. Le temperature torneranno leggermente ad aumentare nei valori massimi, ancora caldo ma non ai livelli delle scorse settimane, con massime fino a 33-34 gradi in pianura e in città a Roma. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Dai, le abbiamo preparate in totale, sono quattro preparate, perché le hit sono quattro, eh sì.

che praticamente si è accorciata dal punto di vista, insomma, della luminosità, nel senso che mi sono girato a un certo punto e ho detto: ma è completamente buio, cioè prima era intorno alle 20:30, adesso intorno alle 20:15 già le giornate si sono accorciate. D'altra parte è così, appena dopo il Ferragosto la situazione meteorologica cambia. Noi speriamo e confidiamo ovviamente nell'abbassamento delle temperature, perché è l'unica cosa che ci interessa. Salutiamo chi ci sta messaggiando dai luoghi di vacanza dove si sta al fresco, chi dalla montagna, chi da fuori, anche Thomas da Milano, quindi tramonto, foto, e ci ascolta proprio in diretta attraverso la nostra app. Grazie, ascoltateci, seguiteci con l'app di Dimensione Sonoroma ovunque voi siate. Intanto il disco

Lido, J-Ax, beh, Ostia Lido, quindi a due passi da Roma. Noi andremo a farci un giro a Nettuno fra poco, quindi sempre litorale romano, per parlare di cinema, però cinema al mare, quindi iniziative da vivere in città proprio in questo periodo preciso dell'anno, quasi verso la fine d'agosto.

0: appuntamenti da vivere in città, ma soprattutto fuori. Andiamo a Nettuno perché arriva una nuova edizione di Videocorto Nettuno dal 20 al 23 agosto e abbiamo il telefono Elvio. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: È bello ritrovarti, anche perché quando arriva leggermente quel freschetto, quando non c'è più il caldo, parte sempre il Videocorto Nettuno. Questa è una cosa bella.
1: È un po' rinfrescante, diciamo che è un festival rinfrescante, un po' perché arriva verso la fine dell'estate, poi perché siamo proprio in riva al mare, tipo a 3 metri dal bagnasciuga, insomma, proprio dalla
0: battigia,
1: dalla cosiddetta battigia. Sì. Quest'anno moltissime novità. Abbiamo per esempio accanto ai giurati, diciamo quelli doc, che saranno capeggiati da Mimmo Calopresti e che vedranno tra gli altri Filippo Scicchitano, Valentina Carnelutti, Sandra Ceccarelli e Alessandro Aronadio, c'è anche la giuria Young, proprio perché quest'anno vogliamo proprio aprire ai giovani.
0: Sì.
1: E devo dire che insomma hanno risposto al nostro appello con grandissimo entusiasmo, quindi saranno proprio insomma una sezione dedicata a loro, alle loro...
0: C'è fermento.
1: E poi dicevamo anche prima che tutti questi appuntamenti, che lo ripeto sempre, sono ad ingresso gratuito presso lo stabilimento Proloco, proprio a Nettuno, nel
0: diciamo.
1: Città, esatto, dal 20 al 23 agosto.
0: E dal 21 al 23 ci sono anche strade aperte.
1: Esattamente, i pomeriggi praticamente è una manifestazione parallela, che è un po', nasce da una costola di Videocorto Nettuno, che sono in realtà molto più ampi, perché si parlerà di cinema, di musica, di letteratura, ci saranno anche delle degustazioni, che non fa mai male.
0: No.
1: È un'oretta praticamente, un contenitore, come si diceva una volta, insomma, per esempio la domenica in degli anni 80, è quello.
0: Una divagazione, ecco, multipla, esatto, con cui ci sono tutta la sera.
1: Esattamente, non dura 3 ore, dura un'oretta che insomma è un po' da aperitivo al festival.
0: Elvio, io ti ringrazio come sempre, edizione ricca, pronti a partire dal 20 a Nettuno con Videocorto Nettuno.
1: Vi aspettiamo, grazie mille.

Lush & Simon, abbiamo parlato anche di Video Corto Nettuno, di appuntamenti che ci portano appena fuori Roma, dove ovviamente la situazione meteorologica è anche leggermente più freschetta. In arrivo anche la redazione.

0: dalla capitale.
1: Buonasera da Francesco Certo, la procura di Velletri procede per femminicidio in relazione alla morte della 50enne polacca accoltellata nel pomeriggio nella sua abitazione in via Cristoforo Colombo a Colleferro, fermato dai poliziotti il marito 69enne della vittima. Una lite improvvisa con in casa due dei cinque figli, poi tre o quattro coltellate mortali alla donna per la quale sono stati vani tutti i soccorsi. Dopo alcune ore la confessione dello straniero da 20 anni in Italia, ex dipendente di una ditta edile, ho ucciso io mia moglie, ha ammesso parlando con la polizia. Trovato senza vita su un giaciglio di fortuna nel sottopasso della stazione ferroviaria di Torricola, dopo la segnalazione di un altro clochard, la vittima rinvenuta dai carabinieri del quarto miglio Appio, un 58enne romeno senza fissa.

dimora la morte sarebbe riconducibile a cause naturali. Il PM di turno ha disposto l'ispezione cadaverica. Sono in netto miglioramento le condizioni del 16enne ricoverato dal 7 agosto in terapia intensiva pediatrica al Gemelli dopo essere stato colpito da un fulmine durante un campo scout sul Monte Livata a Subiaco. Il ragazzo, arrivato in ospedale in arresto cardiaco in condizioni di estrema gravità, si è progressivamente risvegliato, ha ripreso a dialogare con i genitori e a muovere gli arti. Il mondo del cinema piange Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di grande produzione italiana, scomparso a 98 anni. Lucisano scoprì il talento, tra gli altri, di Massimo Troisi, di cui produsse il primo film Ricomincio da tre. In carriera collezionò 5 Davide di Donatello, 4 nastri d'argento, la nomina a Cavaliere del Lavoro e 2 nomination agli Oscar. Lutto nel mondo dell'ippica, è morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi, il leggendario cavallo italiano deceduto a 31 anni, stroncato da un arresto cardiaco fulminante. Oltre 300 tifosi e cori da stadio hanno accolto a Ciampino il nuovo acquisto della Roma, il portoghese Rodrigo Mora, ultimo arrivato per Gasp. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.

comodi in terrazza, nei luoghi che preferiamo, con le sedute migliori, dalla poltrona a, come dire, il divanetto, dove preferite. Abbiamo un'oretta ancora da passarci insieme per viaggiare oltre Roma e andare un po' around the world, come facciamo sempre.

0: More For You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma.

chiama Chris De Saralni, mi piace moltissimo, l'abbiamo appena sentito con Good Old Days nella sera di Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. A noi piace viaggiare poi in giro per il mondo, ma anche semplicemente per scoprire per esempio qual è il limite massimo dei segnali che non funzionano in una coppia, quindi quando teoricamente dobbiamo attivare gli allarmi, perché non sempre diciamo l'allarme è attivo e capisci, ti rendi conto che praticamente la persona non è proprio la persona giusta. Ma fra poco nel dettaglio vedremo quello che dicono gli esperti.

0: and new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme, Parco Piscine.

0: Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Summertime, yeah.
5: Il ritmo della capitale.
4: Il ritmo della tua estate.
6: Turn up your summer.

nella sala di dimensione, sono Roma il ritmo della capitale, quando sono le 21.25, parliamo di incontri e soprattutto i dati dell'app di incontri Badoo hanno fatto emergere come 8 single su 10 in cerca d'amore credano di potersi innamorare di un partner, anche se ci sono dei piccoli segnali d'allarme che bisognerebbe tenere in considerazione. Ma quanti segnali di pericolo è giusto ignorare? 1, 3, 10, insomma le cosiddette bandiere rosse devono essere ovviamente prese in considerazione. Un'esperta di relazioni si è espressa su questo, lei si chiama Rachel Lloyd, ha dichiarato che come regola generale se ci sono più di due segnali di pericolo, secondo lei bisognerebbe lasciar perdere, però bisogna assicurarsi che le bandiere rosse siano veramente di colore scarlatto, cioè nelle prime fasi, dice, della frequentazione possiamo vedere problemi dappertutto perché siamo ansiosi e non abbiamo fiducia nel processo di frequentazione. Però lei sottolinea che è importante distinguere fra i problemi minori, i problemi maggiori e non negoziabili, quindi ha proseguito elencando proprio due cose fondamentali. Fra i problemi più importanti ci sono sicuramente quelli che indicano che l'ex non è stato dimenticato, un problema che non può non essere considerato, che poi ovviamente porta tutta una serie di scompigli, e poi che non è chiaro se sia veramente singolo. Quando c'è questo allarme, se è freddo, poco comunicativo fra un appuntamento e l'altro, e ha storie di tradimenti, lì bisogna proprio lasciar perdere, cioè della serie ha dimenticato l'ex, no, è freddo, poco comunicativo, è veramente single, non si sa, via, cioè eliminare fin dall'inizio. Questi sono i due consigli, soprattutto le due bandiere rosse che non possono non essere considerate.

bisognerebbe avere nei rapporti, cioè, perché oltre i due segnali di pericolo in una nuova conoscenza è meglio lasciar perdere, diciamo, con la frequentazione. Secondo un'esperta che si chiama Rachel Lloyd, esperta di relazioni, a suo dire, se ci sono più di due segnali di pericolo è proprio giusto chiudere. Inoltre occorre distinguere fra problemi minori, maggiori e non negoziabili. Però abbiamo parlato di bandierine rosse, gli esperti di incontri hanno anche recentemente avvertito chi è in cerca di amore di stare attento alla nuova tendenza delle bandierine beige. Cioè, questo dopo che un trend di TikTok ha esposto profili e messaggi di incontri che contenevano quelle che gli utenti definiscono bandiere beige. Cioè, se vi è mai capitato di incontrare qualcuno di così noioso e di subire conversazioni noiosi, allora potreste aver sperimentato questo fenomeno. Se c'è la noia di mezzo, lasciate perdere anche lì.

0: 2023 per a Lil Wu-Tang.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Non lo senti nell'aria che è arrivato quel momento. Guarda. Lì, quello che aspettano quasi tutti.
3: Beh, senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. C'è il mollicone in città e la felicità.
4: Andiamo bene.
3: Non era questa?
4: Proprio bene. Drive
5: Time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.

0: gruppo norvegese di The Bausa, il ritorno dopo Magnetic. Sono tornati con un suono bello funky, che però mescolano ovviamente anche melodie pop e sonorità club culture anni 2000, un po' nel loro stile. Lose Yourself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Black Ballad che abbiamo appena ascoltato nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon martedì, sono Lorenzo Palma. Oggi giornata un po' triste per il mondo dell'ippica, perché è morto il cavallo diventato leggenda del trotto Varenne. A 31 anni vinse moltissime importantissime gare di ippica fra gli anni 90 e gli anni 2000, ed è mancato praticamente dopo un infarto la notte scorsa. Lo ha annunciato sia la pagina Instagram, che dava aggiornamenti sulla sua vita, e sia Fabrizio Pagnoni, il sindaco del comune di Copparo in provincia di Ferrara, dove appunto lui era nato nel 1995. Fra le altre cose aveva 31 anni.

d'amore nella sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale, praticamente verso la chiusura del rooftop del martedì. Saluti alla family di Valerietto, chiaramente, perché sono loro sempre che si avvicinano alla chiusura direttamente dalle vacanze, ma saluti anche a Thomas, che sicuramente ritroverò domani.

0: version, quindi suoni 90-2000.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Ritmichisteri, extended version.
0: Ancora buona serata a tutti. Noi dopo il rooftop vogliamo viaggiare con la dance degli anni 90, degli anni 2000, per cui grande recuperone delle hit di quel periodo in un contenitore che

90, recuperata poi nel 2000 per il progetto di Mauro Picotto Comodo, che sentiremo tra pochissimo. Nella prossima sequenza anche Superman Lovers con la voce di Manny Hoffman e Starlight del 2001. Apriamo però con 865 e questa è 86.

0: Sicuramente un album molto controverso di rottura per quanto riguarda tutto il percorso artistico di Madonna. Like a Prayer, l'intero album, usciva nel 1989, la versione di Madhouse che sentiremo fra poco. Fra le hit in arrivo anche il progetto del Living Joy, apriamo invece con ISMC e quindi Think About the Way.
1: Rhythmic History Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: With the band, the attack fish, I can rock the block around the clock non-stop as I would tell ya.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
1: Music Lab, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.

0: abbonamenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: C'era anche Tommy V dietro al progetto di Laguna, Spiller from Rio, perché c'era anche Spiller, DJ che abbiamo conosciuto poi per progetti con Felix Baxter, per esempio. In arrivo To Unlimited, da risentire con No Limits. Apriamo con un classico di Roberta Fleck. La versione che sentiamo questa sera è proprio quella di Regina, si chiama Killing Me Softly.

0: Suona Roma.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: In arrivo Dear di Talk to Me su Dimensione Suono Roma. Gigi D'Agostino con Edoardo Bennato, Un giorno credi, quindi pezzo del 2000, e apriamo con The Power degli Snap, che è stata la loro primissima hit. Io sono Lorenzo Palma, è tutto per questa sera, ci ritroviamo puntuali domani mattina a partire dalle 5, fra poco special party, quindi sono i freschi con

0: mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Eccola qua, una nuova festa dopo questo immenso viaggio nella musica degli anni 90. Noi voltiamo diverse pagine in realtà di questo libro, arrivando

In questo martedì sera fino a mezzanotte ci sono le hit più ritmate del momento per scatenarsi alla giusta maniera. Non mancherà il nuovo singolo degli Offenbach che vi consiglio di ascoltare prima.

0: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: La musica giusta, perfetta, che fa atmosfera, fa estate, la trovate soltanto dalle nostre parti, in particolar modo dalle 23 a mezzanotte, dove suonano qua su Dimensione Suono Roma le hit più ritmate del momento. E che hit la prossima? È di Bob Sinclair, basta questo. Special.

0: capitale in tempo reale.
1: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
0: Dimensione suono Roma.it.
1: Dimensione suono Roma.
0: Special party.
2: È volata questa serata. Vi auguro un buon proseguimento di notte.

0: History.
1: È la mezzanotte, un'altra giornata davanti a noi. Buonanotte da Dani Greco. Dopo i suoni di Special Party, la festa di Dimensione Solo a Roma. Fino alle 3 insieme, cominciamo con Grugeat dal 2000.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Estamos aquí, buonanotte a tutti, da Daniele Greco fino alle 3, poi dalle 6 alle 10, mai come in queste giornate di agosto insieme.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Rhythmic History.
1: È l'una, buonanotte da Daniele Greco. Questa è la nostra notte. C'è chi è già in movimento, chi si sta spostando, magari qualche partenza intelligente. Chissà, perché no? E noi abbiamo anche la musica del passato da farti riascoltare.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Qualche minuto dopo l'una, nella notte di Dimensione Sonoroma, e stiamo qui anche nel mese di agosto. Non vi lasciamo mai soli. C'è tutta la nostra musica, la nostra compagnia, la voce che senti è quella di

0: facciamo ogni ora qui anche nella notte su Dimensione Sono Roma. È un viaggio in cui ti portiamo negli anni 90 o perché no negli anni 2000 con quella hit che ha fatto davvero la storia. Questa è firmata dai Jamiroquai per mix di David Morales. Space Cowboy.
1: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: C'è un disco nuovo nella programmazione estiva di Dimensione Sono Roma. A noi piace molto girare il mondo, curiosare tra le sonorità che meglio rappresentano la nostra radio, e questa hit secondo me è una di quelle. Animal.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Rhythmic History.
1: Le due di questa notte che continua con tutte le nostre hit, quelle più ritmate dal 90 ad oggi. Sono Daniele Greco, Ferragosto ampiamente archiviato. Andiamo verso il weekend, dai, ci siamo noi.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.